Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova.
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là.
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice:
1: piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: sai, Christopher, insieme a te voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò accanto a te sarò, saremo sempre insieme, adesso e sempre.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Ciao Lorenzo.
1: Ciao bambini, ciao DJ. Ma cos'hai? Sei un po' pallido. Il tuo viso arancione è meno sgargiante del solito.
0: Sì, in effetti non mi sento molto bene.
1: Ma DJ, non sarebbe stato meglio tu fossi rimasto a casa?
0: No, Lorenzo, avevo troppa voglia di venire in trasmissione, di stare insieme a voi, eh.
1: Eh sì, ho capito, DJ, ma così attacchi il raffreddore anche a me.
0: Povero Lorenzo!
1: DJ, non c'è proprio nulla da ridere. Fammi sentire se hai la febbre.
0: Ma no, ho preso solo un poco di freddo, dai.
1: Vieni qui, fammi sentire la fronte. Oh mio Dio, DJ!
0: Cosa?
1: Ma scotti come la brace!
0: Dici davvero? Beh, in effetti sento un poco freddo.
1: Ascolta, apri la bocca.
0: Ah.
1: DJ, di più, apri di più.
0: Ah.
1: Corpo di mille balene, DJ!
0: Ma che cosa c'entrano le balene adesso?
1: Le tue tonsille, DJ, sembrano due dirigibili. Aspetta, fammi sentire la schiena. Adesso ripeti 33.
0: 33?
1: Fai un bel respiro e poi...
0: 33!
1: Ancora!
0: 33!
1: Non ci siamo, DJ. Bisogna chiamare un dottore.
0: No, il dottore no!
1: Non fare capricci, DJ. Sei grande ormai. Possiamo farti una punturina.
0: Lorenzo, ti svelo un segreto. Con me le punture non servono a niente.
1: Ma dai, magari basta solo un poco di sciroppo.
0: Lorenzo, ti svelo un altro segreto. Con me lo sciroppo non serve a niente.
1: Beh, allora vedrai che una... piccola e bella pasticca,
0: Lorenzo,
1: e passa tutto.
0: Ti svelo un altro segreto, le pasticche come non servono a niente.
1: E adesso basta, DJ, non farmi arrabbiare.
0: Adesso basta tu, Lorenzo. Se volevo un medico andavo dal medico, invece sono qui per parlare con te, con il mio musicista. Non mi devi dire come si cura un raffreddore, ma bensì come nasce una canzone. Uffa.
1: Ok, va bene, DJ, non ti innervosire per così poco. Io volevo solo farti stare meglio. Ah... senti, potrei farti ascoltare una canzone medica.
0: Una canzone medica?
1: Sì, sì, perché anche le canzoni possono aiutarci a stare meglio.
0: Ma sentiamo un po', va?

0: Dottoressa, no, no, no, i capricci, no, no, no. Dottoressa, no, no, no,
1: carina.
0: I capricci, no, no, no.
1: Interessante.
0: Sai, DJ, quando ero piccolo facevo un poco di capricci anch'io se dovevo andare dal dottore e farmi visitare.
1: Davvero, Lorenzo?
0: Eh sì, è una cosa normale. Posso rivelarti un segreto?
1: Oh sì, ma certo, sarò veramente... Sì, dimmelo, dai.
0: Allora, lo sai che ancora oggi che sono grande, quando devo fare la puntura ho un po' timore e non mi piace affatto sentire la puntura del lago. Brrr, non mi piace assolutamente pensare nemmeno, DJ. Brrr.
1: Aia.
0: Però, DJ...
1: Cosa, Lorenzo?
0: DJ, quando mi veniva la febbre ed ero malato, c'era una sola cosa che mi piaceva tanto.
1: Ah, il gelato?
0: No, no.
1: Ah, no? Beh, credo di aver capito a cosa ti riferisci. Alle carezze della mamma, vero?
0: Eh sì, DJ, proprio così. Quando siamo più fragili, quando le nostre forze sono un poco più deboli, è proprio allora che abbiamo bisogno di più coccole, di più carezze. Ed è così bello riceverne tante.
1: Hai proprio ragione.
0: Se chiudo gli occhi, mi pare ancora di sentire i passi della mia mamma, che fra una faccenda e l'altra veniva nella mia cameretta, si sedeva accanto a me e mi accarezzava la fronte, le mani, come per curarmi, per proteggermi da ogni male.

0: Che bella questa canzone, Lorenzo! Mi sento già meglio!
1: Sì, hai ragione. Ecciù! Aia. Invece stavo meglio prima di vederti, DJ!
0: Mi sa!
1: Mi è attaccato il raffreddore, lo sapevo! Ecciù!
0: Ciao bambini! Ciao Lorenzo, riguardati!
1: Ciao
0: a presto!
1: Bambini! Ciao DJ! Come vento che scappa.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ, come stai?
1: Ciao Armando!
0: Come va DJ?
1: Bene, grazie Armando!
0: Sicuro? C'è qualcosa che non va?
1: No, va tutto bene, grazie!
0: Ah, meno male, perché mi sembrava...
1: No, va tutto bene, grazie!
0: Ecco, appunto, scusa DJ, ma perché ripeti le cose sempre due volte?
1: Ripeto le cose due volte, dici?
0: Certo, ripeti sempre le cose due
1: volte. Ripeto le cose due volte, dici?
0: Sì!
1: Sì, scusa Armando, mi ero dimenticato di togliere l'eco. Ecco fatto!
0: Ma cosa vuol dire togliere l'eco? Non capisco.
1: Io sono un super DJ, posso parlare con l'eco, essere stereofonico, avere il vibrato tipo così. Ciao Armando!
0: Oh, ho capito, va bene. Allora, adesso sei in modalità normale?
1: Normale? Mm-hmm. Che cosa vuol dire Armando? Chi è normale rispetto a cosa e a chi?
0: Beh,
1: Armando?
0: Per esempio...
1: Tu sei normale? No, non ci credo, dai Armando, ti sembra normale uno che parla con i pupazzi? Ups!
0: Va bene, ok, lasciamo stare. Senti DJ, oggi volevo parlare con te di una cosa molto particolare.
2: La missione di oggi è usare l'arma letale. Ripeto, la missione di oggi è usare l'arma letale.
3: Accidenti, maledetta Geggio. Le comunicazioni con lo spazio sono un disastro. Comunque, ho capito. Sono pronto. Destinazione Terra, sto per arrivare. Tremate, terricoli.
0: Ma che cos'era?
1: Non so, sembrava un'interferenza audio.
0: Sì, come se si fossero sintonizzati sulla nostra radio.
1: Sì, esatto.
0: Ma che cosa diceva?
1: Guarda, non ho capito neanch'io, sai, ma dopo magari posso provare a riascoltarlo per capirci qualcosa di meglio, eh?
0: Ottimo, ottimo DJ. A proposito di ascolto, hai qualche brano in serbo?
1: Ma certo, che ne dici di San Fransocchio?
0: Ottimo!

0: Adesso go. Sai, DJ, stavo ancora pensando a quella voce che abbiamo sentito prima.
1: Sì, non prometteva niente di buono.
2: Sì, diceva, ti ricordi?
3: Destinazione Terra, tremate terricoli.
4: Bah, che brutta voce.
1: Beh, la tua non è che sia meglio, eh?
0: Scusa, ma tu chi sei?
4: Io sono Crude del pianeta Kat.
0: Chi?
4: Io sono Crude del pianeta Kat.
0: Non ti arrabbiare, non c'è bisogno.
4: Io mi arrabbio sempre.
0: Perché ti arrabbi sempre?
4: Perché sono cattivo.
0: Cattivo in che senso?
4: Ho una missione terribile e segreta.
0: E qual è la missione?
4: Ah, è segreta. Posso solo dirti che il mio compito è inquinare e sporcare la terra!
0: Ma no, no, perché devi inquinare e sporcare la terra? Lo è già abbastanza!
4: Perché devo preparare l'invasione della terra del pianeta Kat! E ti ho appena rivelato la missione segreta.
0: E sarebbe invadere la Terra?
4: Sì, sì, sì, sì. E renderla sempre più sporca e inquinata.
1: Il cattivone è andato via?
0: Ma hai sentito, DJ? Ha detto delle cose terribili. E speriamo che non ci riesca.
1: Che facciamo, Armando?
0: Beh, non mi pare ci sia molto da fare. Dobbiamo capire se la sua è una vera minaccia.
1: Ma tu hai paura?
0: Ma un pochino, ti confesso che un po' sono preoccupato, e tu?
1: Io no, no, no, non ho paura, ho una FIFA blu.
0: Ma dai, non esagerare, su, magari è tutta una montatura.
1: Ma Armando, io ho paura.
0: Vabbè, io un pochino ti capisco, in effetti la paura è un sentimento importante, ma è anche utile, sai, DJ?
1: Sì.
0: Beh, in fondo tutti abbiamo paura di qualcosa, io per esempio ho paura del buio, e sono sicuro che anche i bambini che ci ascoltano a casa hanno le loro paure, è normale.
1: E come si sconfigge la paura?
0: Beh, per esempio, parlandone, io se ne parlo con qualcuno delle mie paure, poi ho meno paura.
1: Oh.
0: Ma scusa, DJ, tu non sei un pupazzo?
1: Ah, certo che sono un pupazzo, ma cosa c'entra?
0: Beh, le canzoni, se non sbaglio, su voi pupazzi hanno un effetto speciale, giusto?
1: Beh, diciamo di sì. Se ascolto, per esempio, le tagliatelle di Nonna Pina, è come se mangiassi un bel piatto di tagliatelle. Se ascolto il caffè della Peppina, viceversa.
0: È come se ti bevessi un super caffè.
1: Esatto.
0: E allora, se io ti facessi ascoltare la canzone di un capitano coraggioso che affronta minacce spaziali incredibili,
1: diventerei come lui!
0: Giusto! E allora, ascolta bene la prossima canzone!
1: Sì!
0: Capitan Harlock!

0: Allora, come va, DJ? Passata la paura?
1: Molto meglio, sono pronto per affrontare qualunque minaccia provenga dallo spazio. Anche quel cot?
0: No, non mi pare che si chiamasse così. Aveva detto qualcosa tipo...
1: Prosciutto?
0: No, nemmeno.
1: Pancetta?
2: Crud, mi chiamo Crud.
0: Ecco, sì, Crud, grazie.
2: Ah, prego, non c'è di che.
1: È gentile?
2: No, no, non sono gentile, sono cattivo. Io ho trovato il mio piano per inquinare la Terra. Tra poco sarete invasi, terricoli!
1: Ah, sì? Ma non è che ci potresti ripensare?
2: No. Ecco il piano. Punto primo, aumentare la povertà. Se siete poveri, sporcate di più.
1: Ma perché?
2: Dunque, punto primo. Punto secondo, inquinando la terra non avrete più da mangiare, soffrirete la fame.
0: Ma è orribile.
2: Punto terzo, se siete poveri e avete fame, vi ammalerete. Noi del pianeta Kot potremo invadere la terra.
1: Ma è terribile.
2: Silenzio.
0: Davvero.
2: Silenzio, voi due, non ho finito. Inquinando il pianeta Terra distruggerà la vita, così non ci sarà più acqua pulita.
0: Ma
2: e
0: no,
2: anche gli animali si ammaleranno e voi terricoli farete delle puzzette puzzolentesime. Non è meraviglioso?
0: Ma no, anzi è una catastrofe. Ma scusa Crud, ma come farai a realizzare questo orribile piano?
2: Eh?
0: Eh sì, come farai a realizzarlo?
2: Ah già, bisogna realizzarlo. Non ci avevo pensato. Ci penso e poi ve lo dico. Datemi un momentino, è uno solo, scusate.
1: Vabbè. Oh,
0: questo Crud da un lato mi preoccupa, dall'altro devo dirti, DJ, mi sembra un po' bislacco.
1: Anche a me.
0: Senti, dovremmo cercare di metterlo in crisi. Forse ho un'idea.
2: Eccomi, sono tornato.
1: Però ha fatto presto l'alieno, eh?
2: Sono tornato per inquinare e invadere la Terra.
0: E ce lo hai già detto, Crud. Come faresti a mettere in atto il tuo terribile piano?
2: Con l'arma. Letame.
0: No. A parte che si dice arma letale.
2: No. La mia è proprio l'arma letame. Cospargerò la terra di letame e così tutto sarà puzzolente e inquinato.
1: Beh, Armando, ma sì, il letame non è quello che si usa per concimare i campi?
0: Eh certo, quindi in realtà non solo non inquinerai la terra, ma la renderai più fertile.
2: Mi stai dicendo che il mio terribile piano non è per niente un terribile piano?
1: Mi sa che l'extraterrestre qui è un po' confuso.
0: Ah, probabilmente non è nemmeno preparato.
2: Oh, io sono preparatissimo. Ho studiato.
1: Allora ti interroghiamo.
2: Va bene.
0: Allora,
2: ho proprio
0: quello che ci serve.
2: Vai.
0: Vediamo. Crud, il cattivone, si presenta per invasione della Terra.
2: Ciao.
0: Prima domanda. Il riscaldamento globale avviene a causa dell'aumento di un particolare gas nell'atmosfera che crea l'effetto serra. Di quale gas si tratta?
2: Il gas mostarda.
1: Hai
0: sbagliato. È l'anidride carbonica. Proviamone un'altra.
2: Sì.
0: L'acqua potabile è?
2: Lo so. Mm-hmm. È l'acqua che si trova nei vasi delle piante che sono state potate.
0: Sbagliato. È l'acqua che si può bere.
1: Armando, posso farne una io?
0: Ma certo, DJ.
2: Facile.
1: Allora, signor Crud, quali sono le fonti dell'energia rinnovabile?
2: Le puzzette? Le puzzette. Cioè, si fanno puzzette sempre nuove, diverse, rinnovabili. Magari non è proprio energia pulita, però...
1: Le fonti dell'energia rinnovabile sono il sole, l'acqua e il vento. Armando, mi sa che questo qui non è mica preparato.
0: Già, mi spiace signor Crud, ma così non va bene. Non può invadere la Terra se non la conosce.
2: Va bene. Tornerò. E la prossima volta sarà diverso, ve ne accorgerete. Terricoli.
1: Armando, sbaglio o abbiamo appena salvato il pianeta Terra dall'invasione degli alieni?
0: Mi sa che hai proprio ragione, DJ. Però temo che presto subiremo nuovi attacchi.
1: Dici che tornerà?
0: Certo, ne sono praticamente certo. Però noi lo aspetteremo.
1: Ma certo!

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. E natriamo nella testa della gente e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Allo! Va bene, ciao bambini, comincia una nuova strepitosa, esilarante, fantasmagorica puntata di va bene, ciao Lallo, ciao Lella,
1: armadissima,
2: ciao Armando, ciao a tutti i bambini.
0: Allora vediamo un po', se io vi dicessi datemi una B, voi che mi direste?
1: Una bottiglia,
2: una bambola,
1: una barca,
2: una barbetta.
0: Molto bravi, ma siete fuori strada. Vi spiegherò meglio dopo a che cosa serve questa B, perché oggi dedicheremo la puntata a un'attività sportiva molto particolare, il cheerleading.
2: Oh, e che cos'è?
1: Mai sentita.
0: Ve lo farò spiegare da una bravissima insegnante, ma subito dopo la nostra prima canzone.
2: Ah sì!

0: Allora, Lallo, Lella, come vi dicevo, oggi dedicheremo la nostra rubrica sportiva a una disciplina particolarissima, il cheerleading. E per spiegarvi che cos'è, vi farò ascoltare delle testimonianze che ho raccolto per voi e per i bambini che ci ascoltano.
1: Che bello! Ma perché prima dovevamo darti la lettera B?
0: Giusto, bella domanda, te lo dirò dopo. Adesso sentiamo le interviste. Siamo in compagnia di Elisabetta, esatto. Istruttrice di cheerleading.
2: Esatto.
0: Intanto che cosa vuol dire cheerleading?
2: Allora, il cheerleading è uno sport di squadra, sì. Uno sport che nasce in America e adesso lo facciamo anche noi qui, ed è caratterizzato da una parte acrobatica di figure che si sviluppano in altezza, di lanci, piramidi umane, insomma, è uno sport di squadra, ecco.
0: Ma è vero che si fa spesso negli stadi, no? Anche per sostenere le squadre, nasceva un po' così?
2: Esatto, alla fine dell'Ottocento è nato proprio con questa motivazione. Degli uomini, all'inizio proprio solo uomini, si sono uniti proprio per creare il tifo nelle squadre, perché serviva andare in alto per farsi vedere sugli spalti. Poi gli uomini sono andati in guerra, quindi sono rimaste le donne, e è diventato piano piano uno sport anche femminile. Adesso è più femminile che maschile, ma anche misto.
0: Di che cosa si compone? Che cosa c'è in questo sport?
2: Allora, c'è un po' di tutto, nel senso che è uno sport veramente complesso. E c'è una parte di acrobatica, che è molto simile al corpo libero della ginnastica artistica. E vi è una preparazione fisica e tecnica dietro, che prevede anche il sollevamento pesi e lo sviluppo della forza. Perché, insomma,
0: certo.
2: Sollevare delle persone, lanciare delle persone in aria, richiede anche una certa forza ed esplosività.
0: Perché consiglieresti di fare questo sport a delle bambine in età dai 3 anni in su?
2: Perché è uno sport veramente completo, sia a livello fisico, perché veramente racchiude tutta una preparazione motoria completa, ma anche perché aiuta a crescere personalmente, perché è uno sport di squadra, dove si va a creare un legame forte, una fiducia tra i componenti, si crea come una famiglia.
0: Bello.
2: È bello.
0: Grazie Elisabetta. Come ti chiami?
3: Martina.
0: Qual è il tuo ruolo?
3: Flyer.
0: Che vuol dire... Quella che vola?
3: Sì.
0: Ah, cioè quella che viene lanciata in aria?
3: Sì.
0: E non hai paura?
3: No.
0: Ah, e perché non hai paura?
3: Perché comunque so che le mie basi mi prendono, quindi mi fido.
0: Le tue basi sarebbero le compagne?
3: Sì.
0: Quelle che ti hanno lanciato in aria?
3: Sì.
0: Fino a che altezza puoi arrivare?
3: Alto.
0: Quante volte te? 5 o 6?
3: Anche 7.
0: Da quant'è che fai questo sport?
3: Questo è il 3º anno.
0: E quanti anni hai tu?
3: 10.
0: Complimenti. Tu come ti chiami?
4: Bianca.
0: Che cosa fai?
4: Sono una base.
0: E ti piace fare la base?
4: Tanto.
0: Avresti voluto fare la flyer?
4: No, mi piace fare base.
0: Bene, perché ti piace fare la base?
4: Perché mi piace lanciare, perché mi piace vedere le mie compagne che si fidano di me e perché è divertente.
0: Perché in fondo tu sei quella che dà la sicurezza a tutta la squadra.
4: Sì.
0: Avete capito?
5: Ma bello, bellissimo.
1: Sì, allora, anche io voglio fare la cheerleader.
0: Sì,
5: la base,
0: sì.
5: La base.
0: È bello. Ecco, bravo Lallo, perché ci sono le basi che sono quelle che, per esempio, come avrete capito, lanciano in alto la bambina o la ragazza che deve fare il numero.
5: Sì.
0: No? Ma le basi, oltre che sono le ragazze che lanciano in alto, oltre a lanciare, poi devono ricevere la ragazza, la flyer, dopo che è andata in aria, per raccoglierla perché non cada per terra, capito?
5: Ah già, è vero, non ci avevo pensato.
1: La flyer, voglio...

0: volare, voglio volare.
1: Tu vuoi fare la flyer? Mm.
0: Sì.
2: Allora no. Ti faccio volare io allora, faccio la base.
1: Allora Lallo
0: no,
1: fa
0: no,
1: la base.
0: No, no, ecco. No, non voglio che Lallo mi faccia volare. La base la faccio io allora.
2: No, io voglio fare la base.
0: No, ho detto che voglio farla no, io adesso.
1: Va bene, va bene, va bene, basta così. Diciamo che faremo qualche prova prima di decidere e poi magari una volta uno fa la base e una volta uno o una fa la flyer, va bene? Così va avete bene. Tutto, eh? E adesso un po' di musica con Le streghe ballano.

0: Va bene, allora direi che come prove di cheerleading potremmo iniziare da qualcosa di più tranquillo. Che ne dite di acclamare la squadra del cuore?
1: Sì!
2: Sì, bella!
0: Allora, funziona così, eh?
1: Sì.
0: Quando vi chiedo una lettera come la B, sì, voi dovete dirmela ad alta voce, sì, ok?
1: Sì.
0: Datemi una B!
2: B!
0: Datemi una I!
2: I!
0: Datemi una G!
2: G!
0: Datemi un bang!
2: Bang!
0: E ora datemi un...
2: Big bang!
0: Bravissimi, Lallo Lella, avete
1: bella,
0: capito?
1: Bella.
0: Ecco, è proprio così. Un bravo cheerleader deve sapere acclamare la propria squadra del cuore. E la nostra squadra è proprio quella di Big Bang!
3: Sì, con tutti i bambini!
0: Che salutiamo insieme con l'ultima canzone di oggi.
4: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
5: Volando!
4: Volando!
5: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo!
4: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
5: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
4: A qualsiasi cosa di molto bello! Ai balocchi di Natale!
6: Le campane, la neve!
5: Sì, attenzione! Spicco il volo! È come nuotare! Ora tu.
4: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
7: E io
8: e i bucanieri sfidare.
9: E io contro gli indiani lottare.
5: Su, proviamo tutti insieme.
2: Uno, due, tre. Hey, vogliamo.
5: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
4: La polvere?
9: La polvere!
5: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, può volare.
4: Riproviamo, riproviamo!
10: Ancipicchia, ma vogliamo!
11: Oh, la peppa!
12: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Come no?
13: Noi vogliamo! Vogliamo!
5: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: Andiamo tutti a fare un corso di cheerleading?
1: Sì, bene, però se io faccio volare Lella.
2: No, io voglio far volare Lallo.
1: No, io voglio far volare Lella.
2: Io voglio far volare Lallo.
0: Va bene, facciamo allora che rimandiamo i voli per adesso. E voi bambini, qualcuno di voi fa il cheerleader? Raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
2: Vi aspettiamo qua.
0: Ciao.
1: Ciao Lella, ciao. Vieni che ti faccio volare.
2: No, ti faccio volare io.
0: Lallo, Lella, basta.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro,
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare, si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono
3: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: Vai.
1: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
2: Son qui, son là,
3: son giù,
2: ormai,
3: lì,
4: intorno a te,
0: laggiù,
2: di qua,
4: di là,
2: lassù, attento che
0: ce l'ho con te.
1: Con te.

0: Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Sentimento, ti sento e non ti mento. Quando amo,
1: bacio.
0: Quando odio,
1: scalcio.
0: Provo affetto,
1: abbraccio.
0: Sbaglio il foglio,
1: straccio.
0: Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Sentimento, mi prendo e non ti mento. Quando adoro,
1: wow.

0: sentimento ti prendo e non ti mento. Sentimento ti prendo e non ti mento. Sentimento ti prendo e non ti mento.
1: Son curioso
0: e osservo.
1: Son nervoso.
0: Ti snervo.
1: Ho pazienza.
0: Aspetto.
2: Ho premura.
0: E ho rispetto. Sentimento ti sento e non ti mento. Sentimento ti sento e non ti mento. Sentimento ti sento e non ti mento. Sentimento ti sento e non ti mento.
1: Ho speranza.
0: Progetto.
2: Ho timore.
0: Sospetto.
1: Provo gioia.
0: Rido.
1: Perdo ancora.
0: Sentimento mi prendo e non ti mento. Sentimento mi prendo e non ti mento. Sentimento mi prendo e non ti mento. Sentimento mi prendo e non ti mento.
2: Provo noia.
0: Lamento.
1: Provo invidia.
2: Sollento.
1: Quando ascolto
0: imparo.
1: Quando imbroglio.

quando non ti mento. Se rifletto è giusto, se rovino aggiusto. Nella mente comprendo, nel mio cuore sento.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao ascoltatrici e ascoltatori di Rai Radio Kids. Io mi chiamo Giovanni Colanieri e sono autore e illustratore del nuovo albo illustrato pubblicato da Uovo Nero Edizioni dal titolo Anche Così. E adesso ve ne parlo un po', perché Anche Così è un titolo che ci può far pensare a tante cose, inizialmente ai punti di vista, e questo è chiaro. Però se noi lo sfogliamo, vediamo che questo albo è molto ricco di colori, di immagini, e scopriamo che c'è un personaggio. Questo personaggio è molto piccolo e muove i suoi primi passi all'interno del mondo. Quindi è un albo che accompagna le mamme e i papà all'interno della loro vita con il loro nuovo arrivato, attraverso tanti colori, tante immagini, e indica appunto che il mondo può essere visto in un modo, ma se si guarda il punto di vista può essere anche così. E questo albo io l'ho pensato interamente l'ho disegnato pensando interamente alle donne e alle possibilità, e l'ho dedicato a mia nipote Aisha, che è nata un anno e mezzo fa. Io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi invito a leggerlo e a vedere se dopo la lettura il mondo poi vi sembrerà anche a voi anche così. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Euroradio, ascoltatori incalliti, cercatori di novità musicali, accalappiatori di ritornelli da riproporre ad oltranza, parlatori di sette lingue assolutamente incomprensibili, questa puntata Eurovisione è tutta per voi!

0: Amame, sembrerebbe Spagna o qualcosa del genere, invece sono i nostri amici della Romania con un gran sound.
1: They never liked you. Try to keep my head above the water, but you made

Ed ora, miei cari amici, allacciatevi bene le cinture prima di slacciarle nuovamente per scatenarmi, perché vi sto proponendo Trenuletul. Sentite che pezzo!

C'è un gran pezzo che ha accompagnato l'edizione dell'Eurovision Song 2022. Si chiama Stefania, portata avanti dagli intramontabili amici ucraini e la loro orchestra. Sentite qui.

E per chiudere il cerchio di questo quadrato romboide andiamo a Madness of Love, un pezzo di qualche tempo fa dell'Eurovision Song portato avanti da Rafael Gualazzi. Perché non metterlo?

che bel giro che abbiamo fatto intorno al mondo! Grazie amici miei per aver ascoltato questa puntata di Pigiama Party al 347-411-2726. Sempre ben accette le vostre richieste, le soddisferemo. E adesso ricapitoliamo con quel che fu. Ciao ciao!

0: piggy, pipa, pipa, piggy, da piggy. Bene, bene, bene, bene. Avrete capito, bambini all'ascolto, bambine, zii, nipotini, nonni e cuginetti, che questo è
1: Big Bang.
0: Bentornati, ciao Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Armadissimo.
2: Ciao Armando.
0: E ciao a tutti i bambini che come al solito ci mandano tanti splendidi, deliziosi messaggi al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Bravi, continuate a mandarli e noi li faremo sentire.
1: Ma poi se leggete uno, Armando.
0: Ma certo, Lallo.
1: Allora, ecco, leggo questo qui che ci ha mandato Marta. Qual è il colmo per un nuovo lavorare sodo?
2: Lallo, ma come hai letto?
1: Bene, perché?
2: Non si capiva nulla.
0: Ma certo, ma sai perché, Lella?
2: Perché?
0: Perché ha letto senza rispettare la punteggiatura, vuol dire senza rispettare le virgole, e questo significa che non ha dato nessuna interpretazione a quello che ha letto. L'intonazione.
1: Ma come si dà l'intonazione?
0: No, non è l'intonazione. I tonni non c'entrano nulla. È il tono, l'intonazione che si dà rispettando la punteggiatura e mettendo gli accenti al posto giusto.
2: Capito. Posso provarci io?
0: Sì, però prima mettiamo un po' di musica e poi ci esercitiamo tutti insieme. Anche voi bambini a casa, ascoltate.

0: non ci serviva la giusta intonazione.
1: Sì, no, la giusta intonazione, ecco, serve a dare la giusta espressività. E io vi stavo facendo vedere come, per esempio, ci si può divertire stravolgendo tutto quello che c'è da dire.
2: Che divertente. Però così, leggendo bene, si capisce quello che leggiamo, appunto.
1: Giusto, giusto. E gli diamo la vera emozione, il vero calore, come si dice, di quello che è stato scritto.
2: Sì. Oh, posso provare io a leggere adesso?
1: Certo, certo. Però per fare capire bene ai bambini come funziona la lettura, prima vorrei fare con voi qualche esperimento.
0: No, belli gli esperimenti. Allora, cosa ci serve? Un po' di farina? No, ghiaccio. Ah, gli stuzzicadentori?
1: No, Lallo. Qui ci serve solo il messaggio di Marta e la nostra voce. Allora, Lella, potresti provare a leggermi il messaggio così come l'ha letto Lallo, senza punteggiatura e senza intonazione?
2: Sì, Lallo ha letto così. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: Giusto. Adesso ve lo leggo io.
2: Sì.
1: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo. Adesso Lella prova a leggere lo stesso messaggino, invece aggiungendo la punteggiatura. Dunque, se non sbaglio, c'è un punto interrogativo, che è quel segno un po' tondo, e un punto esclamativo, che invece è quella specie di lineetta.
2: Sì, proprio così.
1: Allora,
2: ora lo rileggo.
1: Dai.
2: Qual è il colmo per un uovo?
1: Sì.
2: Lavorare sodo.
1: Ecco, così si capisce, fa anche ridere.
0: Adesso l'ho capita, quest'uovo si chiama sodo.
1: No, Lallo. No, sodo è un tipo di cottura dell'uovo. Non è un nome.
0: Ah, l'uovo sodo.
1: Bravo.
0: Buonissimo, anche se a me piace più alla cocche.
1: Sì,
2: sì, anche a me piace l'uovo alla cocche.
1: Ecco, anche a me piace molto di più alla cocca, è vero. Però c'è anche a chi piace sodo, eh? Allora, per capire meglio questa storia della punteggiatura, adesso Lella, vuoi provare a leggere lo stesso messaggio con due punti interrogativi?
2: Sì.
1: Difficile, eh?
2: Qual è il colmo per un uovo?
1: Punto interrogativo che vuol dire fare una domanda?
2: Lavorare sodo?
1: Altro punto interrogativo che vuol dire fare un'altra domanda.
0: Ma sì, Lella, l'abbiamo già detto. È proprio quello il colmo per un uovo, eh?
1: Giusto, giusto. Mettendo un altro punto interrogativo alla fine di questo messaggio, Lella ha fatto un'altra domanda e tu, Lallo, hai risposto.
2: È vero.
0: Bello, bellissimo, ma incredibile. Ma è bello giocare alla punteggiatura.
2: Sì.
1: Mi fa molto piacere ed è un gioco divertentissimo. Potete farlo anche voi a casa, bambini, con mamma e papà. E tra poco vi faccio giocare con l'intonazione. Ma prima, un po' di musica.

0: Armando, dai, adesso giochiamo con l'intonazione.
1: Dai, giochiamo con l'intonazione. Per capire l'importanza dell'intonazione, per prima cosa possiamo provare a spostare gli accenti.
0: Bello, e per seconda?
1: No, cominciamo dalla prima, che è già abbastanza. Allora, Lallo, prova a leggere il messaggio mettendo tutti gli accenti sull'ultima sillaba, alla fine di ogni parola.
0: Sull'ultima sillaba. Allora, ci provo,
1: Sillaba, sarebbe l'ultima vocale in fondo, l'ultimo gruppo.
0: Adesso ho capito tutto. Allora, qual è il colmo per uno uovo? Lavorare sodo.
2: Che buffo, sembra francese.
1: Giusto, Lella, perché i francesi spesso hanno l'accento sull'ultima sillaba nelle loro parole.
2: Ma la seconda cosa per giocare con l'intonazione qual è?
1: Beh, possiamo divertirci quanto ci pare. Dunque, potremmo fare, per esempio, Lella, leggi il messaggio come se fosse una notizia triste.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: Brava. Adesso ne faccio una io. Lo leggo arrabbiato.
0: Sì.
1: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo?
2: Oh, che paura.
1: Adesso Lallo prova tu, come se fossi molto stanco.
0: Sì. Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
1: E adesso Lella, leggilo come se fossi piena di allegria e di energia.
2: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
1: E ora Lallo, fai di nuovo tu all'arrabbiato.
0: Arrabbiato? Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo!
2: Ma è fantastico!
1: E adesso lo faccio io stanco.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un uovo? Lavorare sodo.
0: Bello, ma è super divertente.
1: Visto? Avete visto quante cose si possono fare, come ci si può divertire con gli accenti, la punteggiatura, l'intonazione?
2: Sì,
0: ancora, dai.
1: Beh, adesso però ascoltiamo una canzone, eh?
0: Sì.

0: Bene, e anche questa strepitosa puntata di Big Bang è arrivata ormai quasi alla fine.
1: Armando, da oggi poi leggerò sempre con tanta intonazione.
0: Che bravo!
2: E io con tanta espressività.
0: Che brava, così potremo divertirci sempre di più a leggere i messaggini che ci mandano i bambini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347 411 2726.
0: Mi raccomando,

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori! A fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre, replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: Mamma, guarda, sono le 7,
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: Ma veramente sono le 9.
0: Disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: No, le 9 sono qui,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire, disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa,
0: esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui, disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: Chi è l'una e chi sono le 11?
0: Chiese educatamente.
2: Non sono le 11, sono le 9:15,
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: Noi siamo le 11,
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: Io sono l'una,
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: Ma insomma, perché siete scappate?
0: Chiese Sara.
2: Perché volevamo fare un giro diverso dal solito,
0: risposero subito le ore 7.
1: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate,
0: aggiunsero le ore 3.
6: Oh, è tutta colpa mia,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai.
2: Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?
0: Chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno. Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo. Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: mattine, gli zii e le zie, le mamme, i papà, i pupazzi e i peluche. E benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Un super saluto dal vostro Armando. Armando Traverso.
1: E ci sono anch'io, Flora.
0: Ehi, ciao Flora, eccola qui, la nostra voce dal mondo vegetale è qui con noi. Flora nelle puntate precedenti ci ha raccontato dei suoi amici alberi e ci ha detto un sacco di cose interessanti, tutto quello che le hanno raccontato i suoi informatori svolazzanti, cioè gli uccellini.
1: Bravissimo, piantando.
0: Grazie, grazie Flora. Mi chiamo Armando, non piantando, però piantando è bello. Senti Flora, quali novità ci racconti oggi?
1: Finalmente io sono riuscita a parlare con i fratelli Boletus.
0: Ah però.
1: Mi tremano tutti i petali dall'emozione.
0: Oh wow, i fratelli Boletus, forse mi viene in mente qualcosina, ma voi bambini questo nome lo conoscete? Boletus, vi dice qualcosa?
1: I Boletus sono famosissimi in tutto il sottobosco, però non si fanno mai trovare, se ne stanno sempre nascosti sotto le foglie di quercia, ma io sono riuscita finalmente a parlare con loro.
0: Ma che brava Flora, complimenti! Allora facciamo così, ci ascoltiamo insieme una bella canzone e poi ci racconti tutto quello che ti hanno detto.

0: Amiche e amici di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e della nostra nuova amica, la voce dal mondo vegetale, Flora, che è riuscita a parlare con i fratelli Boletus. Allora, raccontaci tutto.
1: Allora, sono due fratelli.
0: Sì.
1: Si chiamano Pinuccio e Citrina. Si vogliono molto bene e stanno sempre insieme. Però litigano sempre con la cugina Amanita, che è una tipina davvero terribile.
0: Boletus, Pinuccio e Citrina, la cugina Amanita. Ma senti, Flora, questi due fratellini amano molto la pioggia?
1: Oh, sì. Quando piove, sì, spuntano da sottoterra velocissimi. Diventano grandi in pochissimo tempo, così.
0: E se non sbaglio, indossano sempre il cappello.
1: Certo. Non escono mai senza il loro bel cappello color bosco.
0: E quindi Boletus sono dei funghi.
1: Bravo, Piantando, hai indovinato.
0: Ma certo, Boletus è il nome scientifico dei funghi porcini, che sono buonissimi da mangiare. E poi, se non sbaglio, Citrino e Pinerolo sono proprio due tipi di funghi porcini, mentre le Amanite sono dei funghi velenosissimi. Ah, tra l'altro, consiglio importante: non raccogliete mai i funghi senza avere vicino qualcuno che li conosce molto bene, perché possono essere pericolosi.
1: Ma infatti io non li raccolgo i funghi, io ci parlo e basta.
0: Brava, Flora, brava. E sapete una cosa, bambini? I funghi sono importantissimi per l'agricoltura, perché riescono ad assorbire tutte le sostanze inquinanti e quindi aiutano a bonificare i terreni, cioè a ripulire la terra.
1: Per questo Pinuccio e Citrina sono due vere star, perché sono delle super piante.
0: Beh, a proposito di super piante, anche tu sei una super pianta e sei anche piuttosto insolita.
1: Chi? Io?
0: Ma sì, sei una pianta che parla e poi sei la nostra voce dal mondo vegetale.
1: Io non ci vedo nulla di strano.
0: Va bene. E allora vorrà dire che magari tra poco scopriremo qualcosa di più su di te. E intanto ci ascoltiamo il messaggino che ci ha mandato Francesco.
2: Ciao, sono Francesco Nessi. È la prima volta che ho il vostro numero e vorrei tanto sentire una canzone di nome Non si nomina Bruno, che è del film Incanto, che è appena uscito questo Natale. Ciao!
0: Ciao Francesco, grazie! E continua a usare il numero ora che ce l'hai. E noi siamo contentissimi quando ascoltiamo i vostri messaggi. E lo ricordo a tutti. Il numero è 347-411-2726. Raccontateci tutto quello che vi pare. Qual è il vostro animale preferito? Oppure, in onore di Flora, qual è la vostra pianta preferita? La quercia, magari, perché è grande e forte? O l'edera, perché riesce ad arrampicarsi sui muri come Spider-Man? La rosa, perché è molto, molto elegante, ma sa difendersi, pungendo con le sue spine appuntite. Ma adesso, ascoltiamo subito la canzone che ci ha chiesto Francesco e poi continuiamo a parlare con Flora e a scoprire qualche segreto su di lei.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e
1: di Flora,
0: la nostra voce che arriva direttamente dal misterioso e affascinante mondo vegetale. E in effetti dobbiamo scoprire ancora qualcosa su di te, e cioè che pianta sei esattamente.
1: Si è fatto tardi.
0: No, dai Flora, aspetta, lasciaci indovinare. Dunque, intanto abbiamo capito dalle volte precedenti che sei un fiore, quindi non sei una pianta selvatica, forse sei il fiore di una pianta arrampicante?
1: No.
0: Sei il fiore di una pianta grassa, magari un cactus, una di quelle piante piene di spine che vivono bene anche nel deserto.
1: Ma non ci pensare proprio, io devo essere innaffiata quasi tutti i giorni.
0: Ho capito, allora sei un bel fiore da giardino come il giacinto o il tulipano.
1: Sbagliato. Uffa, ti ripeto la mia filastrocca.
0: Va bene.
1: Sono verde, bianca e d'oro, mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio Flora.
0: Dunque, sono verde, bianca e d'oro. Ah, certo, allora hai la corolla con i petali bianchi e il centro giallo d'oro. Ma certo, sei una margherita! Però scusami, non capisco quando dici con i sogni ballo il valzer.
1: Va bene, ti recito la filastrocca fino alla fine. Sono verde, bianca e d'oro, mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio Flora. Se rimango un po' in giardino, sono sempre più tranquilla. Della notte sono amica, chiamami anche
0: camomilla. Sei una meravigliosa piantina di camomilla e con i tuoi fiori si prepara una bevanda che aiuta a dormire. Ma che bello! Brava Flora, sei anche molto utile allora.
1: Sì, io faccio sempre dormire tutti e invece io non mi riposo mai. E infatti ora sono un po' stanchina.
0: Ma allora ti canterò io una ninna nanna. Ne conosco una adattissima a un bel fiore come te. E forse la conosci. Inizia dicendo buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza.
1: Ma certo, la conosco, è bellissima. Buonanotte.

e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende sempre divertenti e piene di ritmo le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che...
0: È un segreto militare!
1: È un segreto militare!
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù, siamo sempre qui a marciare così.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora

Radio Kids,

0: Con la meravigliosa Lella.
1: Ciao Armando.
0: Con il fantastico Lallo.
2: Ma ciao armadissima.
0: Allora, che cosa avete di bello da raccontarmi oggi?
1: Che vi siete dimenticati una cosa importantissima.
2: Oh, ah, no, sì? È vero. Non sono andato a prendere le carote nell'orto. E in effetti mi sembrava di avere più appetito del solito,
1: No, non è quello, Lallo.
0: Ma ti sento un po' mogina, Lella. Ma che cosa succede? Ma magari io ho dimenticato le chiavi di casa. No, non ho chiuso il gas. No, ho scordato di indossare i calzini. No, quelli ce l'ho.
1: Non è neanche questo, Armando.
0: Ah, ci sono. Ho dimenticato di dire che per lasciarci un messaggio WhatsApp con le vostre richieste, le vostre barzellette, colmi e quant'altro dovete usare il numero
2: 347-411-2726.
0: E allora vi racconto immediatamente il messaggio che oggi ci ha lasciato il nostro piccolo amico Massimo. Pensate che nonostante sia ancora un bambino è un amante della musica classica e in particolar modo della Carmen, un'opera del famoso compositore Bizet. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Complimenti Massimo! Ma lo sai che la Carmen è la musica che balla sempre Lella al suo compleanno!
2: No, noi miserelli abbiamo dimenticato il compleanno di Lella!
0: Scusaci Lellina, non sappiamo proprio dove avevamo la testa.
2: Ma Armando, a me sembra di averla sempre avuta sul collo, Ma dici che qualche volta si sposta?
0: No.
1: Comunque, non importa. Tanto l'anno prossimo il compleanno torna di nuovo.
0: Non se ne parla, Lellina. Dato che abbiamo dimenticato di festeggiare il tuo compleanno, oggi ti festeggeremo con un non compleanno. Proprio come hanno fatto nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Oh, sarebbe molto bello avere una festa di non compleanno.
2: Ma vuoi dire che ci sono dei non regali, delle non trombette, delle non bibite?
1: E c'è anche la non musica?
0: No, quella c'è. Ascolta.

0: Ed eccoci di nuovo qui, siete all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E visto che ci siamo dimenticati di festeggiare il compleanno di Lellina, abbiamo pensato di fare come nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie e dedicarle una giornata di non compleanno.
2: Ma scusate, solo per informazione.
0: Sì,
2: ma
0: Lallo.
2: Al non compleanno,
0: sì,
2: no? Ci sarebbe anche una non torta, perché non mi riempirà mai il non pancino.
0: Fantastico, Lallo, lo sapevo che l'avresti chiesto. Ma dai, devi usare un po' l'immaginazione, no? Per esempio, Lella, che cosa ti piacerebbe ricevere nei tuoi non regali?
1: Mi piacerebbe una sciarpetta per l'inverno, un aquilone per correre nel prato con le mie amiche caprette e un materassino per stendermi sotto il sole.
0: Meraviglioso, e sei molto fortunata, perché puoi comunque correre nel prato con le tue amiche caprette, stenderti sull'erba e prendere il sole, e beh, in quanto alla sciarpetta, puoi usare la tua soffice lana.
1: Che belli questi non regali di non compleanno.
2: Sì, però Ufi, non c'è neanche un non pasticcino, una non aranciata e nemmeno le non candeline.
1: Lallo, ma è divertentissimissimissimo giocare al non compleanno.
0: Ma voi la conoscete la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie?
1: È la storia di una bambina che si chiama Alice,
2: che va in un paese meraviglioso.
0: Giusto, è la storia di una bambina che si chiama Alice che va in un paese meraviglioso.
2: Dai, ce la racconti?
0: Va bene, allora Alice si sta annoiando in giardino quando vede passare di corsa un coniglio bianco che guarda un orologio da taschino.
2: Non avevo mai notato che i conigli avessero i taschini.
0: Alice inizia a seguirlo, si infila con lui in un cunicolo e cade in un pozzo profondissimo.
1: Oh no, povera Alice, speriamo non si sia fatta male.
0: Al contrario, trova delle porticine che portano a delle stanzette. Lì beve uno sciroppo che la fa diventare grandissima e mangia un biscotto che la fa diventare piccolissima.
2: Però almeno lei qualcosa mangia.
0: Alice inizia un viaggio stranissimo, dove ci sono gatti che scompaiono e lasciano solo il sorriso, bruchi che fumano il narghilè, carte da gioco animate che fanno una partita di croquet e una pestifera regina di cuori che vuole decapitare tutti.
1: Oh no, allora è un libro che fa paura.
0: Non preoccuparti, Lellina, perché come sempre alla fine tutto finisce bene.
1: Ma quando arriva il non compleanno?
0: Fra i tanti personaggi che Alice incontra nella sua strada c'è il cappellaio matto e la lepre Marzolina, che stanno proprio festeggiando il non compleanno. Solo che lo festeggiano tutti i giorni. Forte, eh?
1: Sì.
2: Tranne il giorno del vero compleanno.
0: Bravo, Lallo, proprio così. E mentre prendono il tè, canticchiano e fanno musica, come si conviene a un non compleanno, ma anche ad un vero compleanno. Perciò adesso è venuto il momento di ascoltare una bella canzone.
1: Yuhu! Evviva!

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E Lellina sta festeggiando il suo non compleanno perché... ci siamo dimenticati, Lallo ed io, di festeggiare il suo vero compleanno. E allora scusaci tanto, Lellina.
1: Ma io mi sto divertendo tantissimo. Però vorrei sapere una cosa.
0: Sì.
1: Alla fine, che cosa succede ad Alice?
0: Beh, alla fine Alice si sveglia e scopre che il suo incredibile viaggio è stato solo un sogno.
2: Oh, adesso sì che ragioniamo, perché a me tutti questi non regali, non bibite e soprattutto non torte, dopo un po' mi stancano. Poi lo sai, Lella, si può anche organizzare un non compleanno, ma con la torta vera.
0: Giusto, Lallo. Basta non metterci le candeline.
1: Ma molte ciliegine e tanta crema, come piace a me.
2: Ecco. E soprattutto un triplo strato di cioccolata. Qua mi volete rifilare solo la non cioccolata.
1: A me questa festa di non compleanno è piaciuta proprio tanto, perché gli amici erano veri. Grazie,
0: sì.
1: Armando, e grazie Lallo.
0: E grazie a te, Lella. E grazie anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che ci ha dato lo spunto. Ma lo sapete che questo romanzo ha più di 150 anni?
2: No, ma è vecchissimo. Ormai anche la non torta sarà buffita.
1: Armando, ma chi l'ha scritto?
0: Allora, lo ha scritto uno scrittore che si chiamava Lewis Carroll e insegnava matematica all'università. Però aveva una splendida fantasia.
1: E perché la bambina si chiama Alice?
0: Perché questa storia era dedicata davvero ad una bambina di nome Alice. Ma adesso il nostro tempo a disposizione è finito e la nostra puntata finisce qui.
2: Beh, però Armando, possiamo fare sempre una non puntata.
0: È una bella idea, Lallo. Per adesso ci salutiamo, ma ci troviamo di nuovo qui per un'altra straordinaria puntata di...
3: Big Bang!
0: Da me, Armando. Ando attraverso un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Il Cammino delle Stelle. Da leggende e miti greci, celtici e cristiani. Le leggende raccolte sui cammini di Compostela ci guidano verso Iago, che verrà chiamato Santiago, che andava in giro con il suo cane predicando in mezzo all'indifferenza generale. Dopo aver percorso le scarpate di Spagna, tornò in Giudea, dove Erode Agrippa, perpetuando le persecuzioni, lo fece decapitare. Nottetempo i suoi fedeli ne sottrassero segretamente le spoglie, le deposero in una barca senza timone e salirono a bordo rimettendosi alla sorte. Rimasta a lungo in balia delle correnti, la barca finì in un golfo della Galizia. Colui che i baschi avevano chiamato Iachin tornava misteriosamente verso di loro. Quando la barca toccò terra, i compagni decisero di addossare il maestro contro un grande scoglio. I loro piedi si coprirono di piccole conchiglie. Avevano appena appoggiato il corpo che questo fece fondere la roccia, liquefatta da una prodigiosa energia. Le spoglie entrarono nella roccia, lasciando una traccia umana in una conchiglia di pietra. 800 anni dopo, Pelagio, eremita che amava contemplare il mare e il cielo, scorse in lontananza delle strane luci e delle fiamme azzurrine su una collina. Le stelle si abbassavano come per fiutare il luogo e una di esse le sovrastava in gloria. Quando Pelagio e il vescovo si avvicinarono, una conchiglia splendente di luce prese i tratti di Giacomo il Maggiore e fece posto a un silenzio intriso di stelle. Nel corso del tempo si costruirono luoghi per il pellegrinaggio e il raccoglimento, cappella, basilica e cattedrale, perché il pellegrino venisse, camminando, a cogliervi la propria metamorfosi. Il luogo fu chiamato Santiago di Compostela, il campo della stella. Quella dei confratelli costruttori e degli alchimisti che amano liquefare la pietra, dei bardi che giocano con la lingua e che, indicando la terra, dicono «La compost, è là!». Quando camminate con le leggende, loro vi insegnano delle cose, vi danno un muso di animale sensibile ai segnali esterni. Ragionate con il cuore. Mentre vi parlo, degli uccelli solcano il cielo come per indurmi a spingere più avanti le mie fantasticherie. Io vivo nei pressi di Jarre, nel Berry. Jarre è anche il nome di un'oca. In antico francese Iago si dice Jarre. Ecco come fanno le stelle a scendere, per poco che si sia capaci di vedere e di imparare. Ricordate il cane che accompagnava Giacomo? È il cane maggiore della Via Lattea. E il dio celtico Lug, il lupo cane, il corvo delle notti, si aggira nei dintorni. Si dice che a Compostela avesse il suo palazzo la regina Lupa. I pellegrini procedono a passi felpati, con sulla testa immagini marine fatte di conchiglie, zampe d'oca e tridenti di Poseidone impressi sotto le suole delle scarpe. Guardano in aria il cammino della stella e lo posano in basso, sul loro itinerario, attraversando il bosco d'Orione senza stupirsi del suo nome. Questo labirinto di enigmi trasforma coloro che camminano. Potrei citarvi certi nomi alati, certi ammicchi dell'orsa minore e di Venere, certi sassolini bianchi seminati dalle zampe d'oca dei magi. Camminare significa infatti procedere lungo un itinerario sacro, valicare un passo, attraversare fiumi e boschi, ansimare in una gola significa rifare il cammino delle leggende e seguire una rete segreta lasciata da un pennello di stelle. Pollicini, amici miei, è tardi. Sono vecchio e, a dire il vero, molto meno loquace di prima. Forse un po' più accorto. Imparate a leggere la lingua degli astri. Sfogliate il firmamento. Se v'ho contagiato, tanto meglio. Impugnate un bastone. Camminate, seguite la vostra strada, percorrete i sentieri dei saggi che leggono le stelle. Questo è per te che, lontano dai discorsi e dalle divergenze, tieni la testa posata su un cuscino di nuvole azzurre.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini.
1: Bella bella.
2: Ciao
0: Lella.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuti alla nuova puntata di Big Bang.
1: Siamo tornati.
0: Allora, per prima cosa, oggi volevo cominciare facendovi subito ascoltare uno dei messaggini che sono arrivati al nostro numero WhatsApp
1: 347 411 2726. Dai, sentiamolo. Ma c'è un bambino che dice la barzelletta?
0: No.
1: Una bambina che canta una canzone?
0: No. Ve lo faccio sentire.
3: Ciao, ho 6 anni e mezzo, abito a Carmignano e vorrei raccontarvi questa filastrocca. Mm-hmm. Lunedì chiusi in chiusino, martedì bucolo vino, venne fuori mercoledì, Pio Pio fece giovedì, venerdì fece un bel saltino, becco sabato un granino, domenica mattina aveva già la sua crestina. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Che carina.
1: Ma che bella. Se lo dice Lella.
0: Bravo Lallo. Bella Lella, hai fatto la rima. E hai fatto bene, perché nelle filastrocche ci sono sempre le rime. E adesso ascoltiamo un po' di musica e poi ci tuffiamo ancora di più nel regno delle filastrocche.
1: Sì, tuffiamoci.

0: Allora, questa era una delle bellissime filastrocche cantata dai piccoli cantori di Milano. Loro le chiamano giocastrocche.
1: Bello, sì, dai, giochiamo anche noi con le filastrocche.
0: Ma voi lo sapete come si chiamava uno dei più grandi autori italiani di filastrocche?
2: Io sì, Gianni.
0: Bravissima, Lella, e di cognome?
2: Non me lo ricordo.
0: Te lo dico io, si chiamava Gianni Rodari ed è stato un grandissimo scrittore per bambini, un vero re della fantasia.
1: Come me.
0: più o meno, Lallo. Chissà, magari se tu ti metterai a scrivere, forse diventerai anche tu un grande autore di storie e filastrocche. Ma per adesso però lasciamo il regno a chi ha lo scettro, cioè Gianni Rodari. Volete sentire una delle sue filastrocche?
2: Sì.
0: Allora ve ne leggo una che è tratta dal libro Filastrocche in cielo e in terra e si chiama L'accento sulla A. Oh fattorino in bicicletta, dove corri con tanta fretta? Corro a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. Oh fattorino, corri dritto! Nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto: mamma, non stare in pena se non rientro per cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso. Con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città: vogliamo pace e libertà. Ma di una cosa mi rammento, che sulla A non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, va tu a correggere quell'errore. E un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia.
2: Oh, bellissima!
1: Hai capito? Hanno messo in prigione quel poverino. Sa arrivato lo sceriffo Come si dice?
0: Si dice, Lallo, ortografia, che vuol dire che è la parte della grammatica che si occupa di scrivere bene le parole.
2: Io scrivo molto bene, ho una scrittura bellissima.
0: Questo mi fa piacere, Lella, però non conta che tu abbia una bella scrittura, ma piuttosto che tu non commetta o faccia errori grammaticali.
2: E quel poverino della filastrocca l'hanno mandato in prigione solo perché ha dimenticato un accento o perché ha scritto sui muri. Ero stato così bravo a chiedere pace e libertà.
1: Ma aveva chiesto libertà senza l'accento.
0: Dai, Lallo, Lella, state tranquilli. Nessuno ha scritto sui muri e nessuno è andato in prigione. Le filastrocche sono delle storielle inventate che però ci aiutano a imparare qualcosa facendoci divertire. A proposito di vocali con gli accenti, sentite bene la prossima canzone.

0: non sono normali. Normali. Normali.
1: Troppo forte questa canzone.
2: È bellissima.
3: Già, e così possiamo ripetere le vocali divertendoci a cantare.
1: Sì. Nel frattempo, Armando e Lella, ho deciso che diventerò un grande scrittore di filastrocche e quindi ne ho già scritta una.
3: Ma bravo, Lalo.
2: Come si chiama?
1: Filastrocca del gelato.
3: Uno dei tuoi temi preferiti, Lalo.
1: Certo, certo. Adesso, silenzio, che la devo interpretare. Ecco. Non c'è niente di più buono del gelato con il cono. Non c'è niente di più fortunato del gelato con il cioccolato. Non c'è niente che fa più gola del gelato con la fragola. Non c'è niente che fa fare più nanna del gelato con tripla panna.
2: Oh, che bella, Lalo, bravo.
3: Molto carina, direi perfetta. Se non fosse per quella fragola non si dice fragola, si dice fragola.
1: E vabbè, Armando, dai, c'è la licenza patetica.
3: No, licenza poetica, Lalo. Va bene. Allora, diciamo che alla fine anche tu sei un bravo compositore di filastrocche. Però basta ricordare a tutti che quella parolina, fragola, è un errore. Se no arriva lo sceriffo dell'ortografia.
2: Oh no!
3: Ma no, stavo scherzando! E adesso l'ultima canzone. La sentiamo e poi ci salutiamo. Oh, ho fatto una rima anch'io!
2: Bravo, Armando!

0: Allora, vi è piaciuta questa puntata dedicata alle filastrocche?
1: A me tantissimissimissima.
2: Dai, dai, ne facciamo un'altra.
0: Ma certo, sarebbe bello. Ah, tra l'altro, potrebbero aiutarci i bambini con i loro messaggini.
1: Sì, mandateci le vostre filastrocche preferite al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
2: Yuhu, li aspettiamo! Ciao a tutti!

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Su via si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura, non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchie non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami,
0: attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia ed il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e simpanzè, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto, e a quelli che non torneranno un saluto doppio.

fatto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka. Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto del nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Ciao, bellissima.
0: Allora, io vorrei iniziare questa nostra puntata con qualcosa di fresco di giornata.
2: Bello, sì, giusto. Tipo un bel pane croccolante appena uscito dal forno.
0: Sì, Lallo. Il pane croccante, fresco al mattino è una delizia. Pensa che il panettiere lavora tutta la notte per poterlo preparare così fresco e caldo per noi. Ma la nostra novità fresca fresca non è questa.
1: Allora è una bella tazza di latte caldo.
2: Buona con la cioccolata.
0: Buona anche la tazza di latte con la cioccolata. Ma no, è qualcosa di più. Qualcosa di frizzante, di allegro.
2: Ma Lella, tu hai capito?
1: Mi sa di no.
0: Ma come no? Ma cosa c'è di più allegro, di più frizzante, di più fresco, di più bello di un messaggio dei nostri bambini?
1: Sì, evviva, sentiamo.
3: Ciao Radio Kids, sono Francesco Nessi, ciao Lella, ciao Lallo e ciao Amardissimo e per la tua rubrichella Lella vorrei avere un aiuto perché tutti i miei amici mi dicono i segreti però non riesco a trattenerli, ho paura che si arrabbiano. Grazie, ciao. Un grosso bacio.
0: Ma grazie, grazie Francesco, un messaggio bellissimo, bellissimo.
1: Grazie Francesco.
0: Un super bacione gigante anche a te. Ma insomma, hai sentito Lellina cosa dice Francesco? Gli amici gli rivelano dei segreti, ma lui ha paura di non riuscire a trattenerli e quindi ha paura di farli arrabbiare. Cosa dici tu?
1: Beh, ecco, in effetti un po' li capisco gli amici di Francesco.
2: Eh sì, Lella, ma li capisco pure io, eh. Non è mica bello dire i segreti in giro.
0: No, certo, certo, però Francesco ci dice proprio questo. Lui fa fatica a trattenere i segreti. Ci prova, ma non riesce a non rivelarli. Insomma, può succedere a tutti, no? Magari qualche volta poi siamo anche un po' distratti.
2: Infatti, ad esempio, no, Armandissimo, una volta quel chiacchierone di Francesco Cavalli.
0: Sì, il tuo amico, giusto?
2: No, mio ex amico. Molto ex.
0: Va bene.
2: Comunque, sì. Una volta gli avevo detto un segreto.
1: Che cosa?
2: Gli avevo rivelato dove tenevo la scorta di fieno fresco. E quel chiacchierone l'ha detto a tutti quanti. Così nel nascondiglio non è rimasto più nemmeno un granello di fieno.
1: Vabbè.
0: Però, magari Francisco Cavall ha rivelato il segreto del tuo nascondiglio a qualche cavallino affamato che forse aveva bisogno di cibo.
2: Ah, non ci avevo pensato. Ma che storia triste, Armandissimo.
0: Poveri
2: cavallini affamati.
0: Non esagerare.
2: Allora hanno fatto bene a papparsi tutto.
0: Ma no, Lellino, dai, su, non piangere. Guarda, facciamo una cosa. Adesso ci ascoltiamo una canzone, magari allegra. Così ti torna il buon umore. E poi ricominciamo a parlare di segreti, anche perché Lellina deve dare la risposta al nostro Francesco.
4: Ma che dolce poesia! Hakuna

0: E allora, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: Yuhu!
1: E Armadissimo.
0: E allora, prima di ogni cosa, vi ricordo di continuare a mandarci i vostri magnifici messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Come ha fatto Francesco, che ci ha rivelato che non riesce a trattenere i segreti dei suoi amici, che magari potrebbero arrabbiarsi. E allora, Lellina, che consiglio vuoi dare a Francesco, tu che sei una vera esperta in questo tema, con la tua rubrichella?
1: Beh, in effetti, i miei amici della fattoria mi raccontano tantissime curiosità e anche i loro segreti.
3: No, e tu li vai a dire a tutti in giro, no?
1: Assolutamente no. I segreti non vanno rivelati a nessuno. Però ho un consiglio da dare a Francesco.
0: Ah, meno male, perfetto, ascoltiamo.
1: Quando ti viene voglia di rivelare qualcosa che invece non devi dire, devi scriverla sul tuo diario.
0: Ma è una bellissima idea, Lellina, tenere un diario, brava.
3: Bello, sul diario segreto, puoi metterci tutti i segreti che vuoi, è logico.
1: E devi ricordarti di metterlo in un posto che conosci solo tu.
0: Brava, Lellina, la tua è un'ottima idea. Hai capito, Francesco? Invece di rivelare qualcosa agli altri, lo puoi scrivere sul diario, che poi è veramente un amico fedelissimo che non si arrabbia mai. Giusto, Lella?
1: Giusto!
0: E allora, ascoltiamoci una canzone dedicata proprio al diario e poi, di nuovo, tutti insieme qui, sulle frequenze di Rai Radio Kids.

0: e siamo sempre noi, quelli di Big Bang, e cioè Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, stiamo parlando di segreti, perché Francesco, nel suo messaggino, ci ha detto che a volte a lui, insomma, il segreto che alcuni suoi amici gli rivelano può scappare e non vuole che succeda, soprattutto perché non vuole che si arrabbino. E allora Lellina gli ha suggerito di tenere un diario, così il segreto non scapperà più. A proposito, Lella, tu hai mai tenuto un diario? Penso che tu ne abbia uno, giusto?
1: Sì, sì, è un quaderno con la copertina di lana lavorata all'uncinetto.
2: Oh. Che bello, Lella, ne voglio uno anch'io, però è tutto coperto di fili di biada.
0: Ah, e poi ci sono anche quei diari che hanno il lucchetto con la chiavettina piccola piccola, così si possono chiudere e i curiosi non possono andare a ficcanasare.
1: Anche io ho il diario con il lucchetto, però...
0: Però?
1: Ho nascosto la chiave in un posto molto segreto e non mi ricordo più dove l'ho messa.
2: Senti, Lella, ma era una chiavetta piccola, piccola, piccola, piccola,
1: sì.
2: Dorata.
1: Sì.
2: Guarda, l'ho trovata io. Era in mezzo ai tuoi gomitoli di lana.
1: Evviva, grazie, Lallo.
0: Bravissimo, Lallo.
1: Lallo, meriti un premio.
2: Un dolcetto al cioccolato con la panna sopra, sì, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: La puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che rivela tutti i suoi segreti alla sua amica del cuore, la nostra Lellina. Grazie al super vulcanico Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me. E un ringraziamento specialissimo alla nostra regista Isabella Carbone, che confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento.

One.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: siete pronti per una nuova avventura?
1: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi.
0: Chissà dove ci porterà il mistero.
1: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri.
0: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre.
0: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
1: Uno, due, tre. Misterio!
2: Chi mi chiama?
0: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
2: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini, scusate, stavo facendo un pisolino.
0: L'abbiamo notato.
2: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
0: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo presto al prossimo mistero.
1: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
0: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
1: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
0: Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno, Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo. Ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
1: Che bello! Guarda, Laura, sembriamo due veri pirati.
2: Io sarò il pirata Andrew.
0: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri. Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna. Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
2: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
3: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
4: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore!
5: Già, speriamo non ci butti in mare!
0: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla! Sarà un modo di dire!
0: Speriamo!
6: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo!
2: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
6: Pazzi! Tutti in fila davanti a me! Veloci!
4: Aiuto! Ora ci butta in mare!
5: La voglio finire tra i denti di uno squalo!
6: Zitti! Silenzio! Dunque, ho contato le merendine nel mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
4: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
5: E neanche io!
4: Neanche io!
6: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
6: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew.
6: Ah, ecco chi è stato! Siete voi, ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
6: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
6: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita!
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita! Dunque, ditemi chi è stato!
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato... il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancora di più. Di più!
1: Sentito? Anche pappagallo sembra d'accordo.
2: E va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole! Grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati,
2: Ma certo! Sarete i benvenuti!
3: Benvenuti!
1: A presto
3: benvenuti.
1: Anche te, pappagallo! Benvenuti.
0: Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
1: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
0: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale e...
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta. Merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero.
1: Ciao,
0: bambini!
1: Ciao, bambini!

0: il vento.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: La pioggia. E i fulmini.
1: Ma che bravi! E ora il titolo della nostra trasmissione.
2: Big Bang!
1: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata, una nuova straordinaria puntata di Big Bang con Lella,
2: Armando e l'Alissimo!
1: E Lallo!
2: Ciao Armando!
1: Che bello, che bello, che bello, che bello. Allora, sapete cosa vi dico?
2: No, no. Cosa ci dici?
1: Che oggi mi andrebbe proprio di conoscere una nuova professione.
2: La tua rubrica sui mestieri strambi.
1: Proprio quella, Lella.
3: Allora, se c'è in ascolto qualcuno che ha da raccontarci qualcosa, ci chiami. Insomma, uffa, non riesco mai a dirlo. Ma
2: lo dico io.
1: Ecco.
2: Chiamaci tu che fai una professione stramba.
1: Va bene.
3: Grazie, Lella.
2: Prego.
1: Chiamaci e noi ti diamo il tempo, magari ascoltando insieme un po' di musica.

0: Che bella questa canzone, lo stelliere. E adesso siamo di nuovo insieme, nello studio di Big Bang, perché stiamo aspettando che ci chiami qualcuno per raccontarci il suo mestiere strambo.
1: Chi chiamerà?
2: Chi lo sa?
0: Oh, ecco, squilla il telefono. Molto bene, lo sapremo subito. Allora, chi è in linea?
3: Ciao a tutti, sono Nunzio.
1: Che bel nome, Nunzio. Non l'avevo mai sentito.
0: Ciao Nunzio, allora sicuramente avrai da annunciarci qualcosa di bello. Il tuo nome vuol dire proprio che porti un messaggio.
3: Sì, vi porto un bel messaggio, perché io faccio davvero un bel mestiere. Volete sapere che cosa faccio?
0: Non vediamo l'ora, Nunzio.
3: Io sono uno spazzanuvole.
1: Wow, incredibile.
0: Ma che come fai a spazzare le nuvole?
3: Con la mia grande macchina.
0: No, ma dai, ma che bello, Nunzio. Scusa, ma che tipo di macchina è? Raccontacela, spazzanuvole.
3: È una grande elica, come quella di un elicottero, ma ancora più grande. Se ci sono troppe nuvole, la faccio girare. E gira, gira, che ti rigira. L'aria si attorciglia in un grande vortice che sale fino alle nuvole.
1: E le spazza via?
3: Sì, brava Lella.
0: Mi sembra davvero un mestiere affascinante. Mm-hmm. Ma scusami, spazzanuvole, dove vai di solito a spazzare via le nuvole?
3: Ah, in tanti posti, ma soprattutto dove ci sono bambini!
1: E perché?
3: Perché i bambini devono giocare all'aria aperta. E se poi ci sono troppe nuvole, o sta per scoppiare a piovere, o il sole gioca troppo a nascondino, ecco che c'è bisogno di me.
0: Ma fantastico questo spazzanuvole. Senti, possiamo dedicarti una canzone?
3: Magari, mi fareste davvero felice.
1: L'ho scelta io per te, eccola qui.

me. Camcamini, spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Camcamini, spazza camin, la sorte è con voi, se la

0: Allora, bambini, per la nostra rubrica dei mestieri strambi stavamo parlando con il simpaticissimo Nunzio, lo spazzanuvole. Ci sei ancora, Nunzio?
1: Spazzanuvole!
0: Ma dove è andato?
1: Forse è caduta la linea.
2: Speriamo non si sia fatta male.
1: Chi?
2: La linea.
0: Ma Lallo, che battuta, dai. Ma dai, però sento uno strano rumore.
1: Che rumore? No, oh, ma che fine ha fatto lo spazzanuvole?
0: Sento un rumore di elica.
3: Scusate se sono qui. È che ho dovuto accendere la mia macchina spazzanuvole.
1: E come mai?
3: Perché stava arrivando un temporale. Il cielo era tutto scuro e grigio. E tra poco un'intera classe di bambini verrà qui a trovarmi.
0: Ah, però accidenti. E adesso che succede? Raccontaci, spazzanuvole.
3: Il vortice d'aria sta salendo. Su, sempre più su, sempre più su. Ecco che le nuvole cominciano ad aprirsi. Ora c'è un buco in tutto quel grigio. Ed ecco che appare il cielo celeste.
1: Ma che bello.
0: È un'invenzione bellissima la tua, spazzanuvole.
3: Grazie, Armando.
0: Ma grazie a te per averci chiamato, Nunzio. Ora ti lasciamo, così puoi andare ad accogliere i tuoi bambini.
3: Sì, grazie ancora e un grande abbraccio anche a tutti i bambini che ci ascoltano. Vi auguro un bel cielo azzurro.
1: Grazie e ciao, spazzanuvole.
0: E complimenti per il tuo lavoro.
3: Ciao.
0: Ma che bello il racconto dello spazzanuvole. Deve essere bellissimo vedere spazzare il cielo.
2: Sì, anch'io vorrei spazzare qualcosa.
0: E che cosa vorresti spazzare, Lalo?
2: Per esempio un po' di panna. Che dici, se divento uno spazzapanna?
1: Ma quello già lo sei, Lalo.
0: Io non ho mai visto spazzolare via un gelato più in fretta di te.
2: Allora, posso farlo come lavoro.
0: Giusto. Però meglio di no, perché lo sai che poi troppi gelati ti fanno male al pancino.
2: Va bene, Armandissimo. Adesso però potremmo almeno spazzare via una merendina.
0: Giusto, è il momento. Sentiamo allora l'ultima canzone e poi tutti una fantastica merenda.
1: Sì.

0: che buono!
1: Bello, bello! Adesso tutti a fare merenda! Mm.
2: Ho dato un'occhiata fuori e non c'è neanche una nuvola!
3: Ma allora il nostro amico Spazzanuvole forse non è così lontano! Salutiamolo ancora! Ciao Spazzanuvole!
1: Ciao Spazzanuvole!
2: E salutiamo tutti voi che ci ascoltate! Ah, mi raccomando, continuate a mandarci messaggini al nostro numero WhatsApp!
3: Che?
1: 347-411-2726! Vi aspettiamo sempre qui, eh!
3: Ciao bambini!
2: Ciao!

0: soldato semplice crude.
1: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
0: Correzione.
1: Ah, ecco.
0: Missione per il soldato semplicissimo crude.
1: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
0: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
1: Ma come?
0: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
1: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No, il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente, maestà. Comincio il rapporto, Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di

0: carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove. Passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima. No. Ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adel, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Kot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. E, insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... Che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. Lo slalom canino. Che brutto. Oh, no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, piccole, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico e un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang con Lellina d'Oro.
1: Eccomi qui, grazie Armando.
0: E lo splendente Lallo.
2: Ma ciao, armadissimo.
0: Lallo, ma tu non indossi gli occhiali, che novità è questa, scusa?
2: Insomma, armadissimo, questi non sono occhiali normali, questi sono occhiali magici.
1: Davvero, Lallo? Occhiali magici? Oh, bello!
2: Sì, sono stato molto fortunato a trovarli. Bello, bellissimo!
0: Ma Lallo, raccontaci, in che senso sono occhiali magici?
2: Nel senso che quando li indosso,
0: sì,
2: vedo cose speciali che gli altri non vedono.
0: Wow, devono essere degli occhiali incredibili. Raccontaci le cose che vedi, descrivili.
1: Sì, piacerebbe tanto anche a me saperlo.
2: Vedo Armando buffissimo.
0: Ma come?
2: Il naso tutto storto. Poi ci sono i capelli che vanno da una parte e dall'altra. E la bocca, no, è sotto sopra.
0: Addirittura. È una magia molto strana, Lallo, eh? Io pensavo che gli occhiali magici servissero a vedere, che ne so, un tesoro nascosto o un particolare misterioso che gli altri non notano. Vabbè, insomma, che cos'altro vedi tu?
2: Vedo. No, vedo l'ala grandissima. Ma una pecorella enorme, con l'ala tutta arruffata.
1: Che strano, mi sono pettinata molto bene questa mattina. E come mai sono così grande? Oh, sarò mica ingrassata?
0: Lallo, sai che comincio ad avere qualche sospetto su questi famosi occhiali magici? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ti dico la mia teoria.
3: Ok.

0: Bentornati, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissimo.
0: E proprio Lallo ci stava raccontando che ha trovato un paio di occhiali magici che gli fanno vedere delle cose molto strane. Lella gli appare grande e arruffata e io tutto storto.
1: In effetti, che gusto c'è ad avere degli occhiali magici se poi non si può vedere niente di interessante?
2: Ma Lallo, che cosa speravi di vedere?
1: Non lo so, qualcosa di magico. Una fontana che versa cioccolato fuso, un albero di caramelle, un cespuglio di cioccolatini.
2: Sarebbe bellissimissimissimo. Dei fiorellini minuscoli, uno scoiattolo nascosto tra i rami, un unicorno.
0: Io però ho un dubbio, Facciamo una prova, Lallo. Togliti un attimo gli occhiali. Ecco.
1: Aspetta.
0: Bravo. Allora, io e Lella ti sembriamo ancora strani?
1: Ma senza occhiali se... No, sembrate normali, incredibile.
0: Ok, va bene, va bene. E adesso per favore prova a rimetterli.
1: Allora, li rimetto. No, ma siete di nuovo stranissimi.
0: Va bene. Lallo, per favore, rispondimi. Dove hai trovato questi occhiali?
1: Erano abbandonati su un muretto. Pensavo che, essendo magici, si facevano trovare solo da un cavallo sceriffo del West super magico.
0: Ho capito. Invece io temo che questi occhiali non siano super magici, ma siano gli occhiali di qualcuno che li ha persi. Per questo tu non ci vedi bene e Lella ed io ti sembriamo deformati. Anche perché, Lallo, devi sapere che gli occhiali sono unici per ognuno di noi e se usiamo quelli sbagliati, quelli di un altro, invece di vedere bene vediamo peggio.
2: Meno male, mi ero un po' preoccupata. Salto tutti i giorni con le caprette per tenermi in forma. Avevo paura di essere ingrassata.
1: Come, Tapino? Ma allora non sono occhiali magici, sono solo occhiali sbagliati per me. Infatti mi facevano venire un gran mal di testa.
2: Povero Lallino.
0: Ma invece probabilmente sono occhiali giusti per qualcun altro. Adesso facciamo così, ascoltiamo uno dei messaggi che le nostre bambine o i bambini ci mandano a casa e poi vi racconto bene per quale motivo Lallo vedeva male e aveva mal di testa. Come sempre, il nostro numero WhatsApp a cui mandare le vostre barzellette, colmi o tutto quello che vi pare è...
3: 347-411-2726.
4: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Linda, ho 9 anni e vivo a Londra.
0: Wow.
4: Ho una barzelletta per te. Due arance sono su un albero, un'arancia spinge l'altra giù. Quell'arancia che è caduto chiede aiutami e quella che è rimasta sull'albero dice arranciati.
0: Ma grazie Linda, e poi è bellissimo ascoltare una barzelletta con accento londinese. E che buffa, l'arancia che dice all'altra arancia, arranciati. Anche noi ti adoriamo, Linda. E adesso vi voglio spiegare perché gli occhiali che ha trovato Lallo non solo non sono magici, ma gli fanno vedere tutto distorto e addirittura gli danno il mal di testa. Per esempio, ci sono gli occhiali fatti apposta per i miopi.
2: Chi sono i miopi, Armando?
0: I miopi sono quelle persone che vedono sfocato da lontano. Come me, ad esempio, io porto gli occhiali per vedere bene da lontano. Se li tolgo, lontano vedo poco. Mi sembra un po' tutto avvolto in una nebbia.
2: Invece, mia nonna Lalletta non ci vede da vicino.
0: E allora vuol dire che tua nonna è presbite.
1: Tua nonna è preside? Lella, non sapevo che lavorasse nella scuola della fattoria.
0: No, Lallo, la nonna di Lellina non è preside, è presbite. Cioè, con l'età si comincia a vedere male anche da vicino. E poi ci sono anche gli astigmatici.
1: Gli astigmatici! Lo vedi che sono occhiali per qualcuno di magico, eh? L'avevo detto io!
0: No, Lallo, gli astigmatici sono quelle persone che hanno una curvatura diversa dell'occhio e rischiano di vedere doppio. E forse per questo motivo vedevi i miei capelli che andavano di qua e di là e Lella ti sembrava grandissima.
2: Armando, ora che ci penso, il vecchio caprone della fattoria ha detto che aveva bisogno di un paio di occhiali perché vede un po' doppio e forse è lui ad aver perso gli occhiali.
0: Allora bisogna restituirglieli subito.
2: Eh già!
0: Povero caprone, e probabilmente Senza ci vede malissimo.
1: Uffi, uffi, però. Io speravo di vedere cose meravigliose con quegli occhiali.
0: Vabbè, Lallo, però tu vedi già cose meravigliose senza occhiali. Vedi Lellina, per esempio.
2: Vedi la luna, le stelle, il sole, i fiori.
1: Sì, è vero, però...
0: I bambini e i cuccioli della fattoria e gli amici.
2: E se non ricordo male, sul tavolo potrei vedere una torta al cioccolato che ho preparato oggi.
1: Una torta al cioccolato?
2: Ah. Già, già.
1: Ma bella, andiamo subito a guardarla. La paparla.
0: Hai visto, Lallo, che non hai bisogno di occhiali magici? Invece, se per caso un giorno ti dovesse capitare di vedere un pochino male o avere qualche problema agli occhi, beh, vai subito dall'oculista, mi raccomando.
1: Ma certo, Armandissimo, non voglio rischiare di non vedere bene le torte di cioccolato.
0: Bravo.
2: E adesso portiamo gli occhiali al vecchio caprone. Sarò disperato, poverino.
0: Un'ultima raccomandazione. Quando c'è tanto sole, mettete gli occhiali per proteggere gli occhi, perché quelli sono davvero importanti anche per chi ci vede benissimo.
2: Io li metto sempre, i miei occhiali sono rosa a fiorellini.
1: I miei sono davvero sceriffo, mi danno anche un bel tono misterioso.
0: Bravo Lallo, e allora adesso è arrivato il momento di salutarci, ma non preoccupatevi perché ci ritroviamo presto tutti insieme qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per un'altra puntata di
3: Big Bang.
0: E prima di salutarci io ringrazio Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: come fai a non aver paura? O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà. E sai perché? Perché Peter Pan

0: la gente allegro e sorridente.
1: Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente.
0: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
1: L'amico più fedele

0: come un missile spaziale.
1: Balla, balla, balla, che non lo puoi fermare.

0: sorpresa, fresca è la sera, ecco le rondini.
1: È primavera, è primavera.
2: Autunno, inverno, primavera, che manca?

0: como los peces en el mar.
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

insoliti, questa è Pyjama Party e io sono il vostro DJ ed oggi, miei cari amici, vi porterò in giro per il mondo attraverso ritmi e sonorità mai sentite prima. Quando l'unione fa la forza, un po' come i Tre Moschettieri, qui ascolterete tracce musicali di gente che ne ha fatte di cotte e di crude. Via allora, Pyjama Party, si vola in tutto il mondo!

Che meraviglia! E beh, avete appena ascoltato ad un ensemble musicale di 30-40 elementi ed ora vi porto in Brasile a sentire Ei Macalena. Sentite il bacino come muove?

Chissà se ha funzionato questo bel mix. Secondo me sì, in cuor mio mi sono divertito e spero anche voi. Al 347-411-2726, suggerimenti, commenti e quel che più vi piace. Ciao da DJ, ciao da Pigiama Party. Siete fantastici.

0: Accidenti, ho lasciato aperta la gabbia del dinosauro.
1: Ciao bambini, benvenuti a una nuova strabiliante puntata di
2: Big Bang! Ciao a tutti!
1: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
1: Ciao Lallo!
3: Ma ciao Armandesimo!
1: Allora, che cosa facciamo oggi?
3: Giochiamo!
2: Oh. Sì, giochiamo! Oh,
1: perfetto! E allora ho proprio una grande idea!
3: Bello, mi piacciono le grandi idee!
2: E poi più sono grandi, più sono belle!
1: Bene, allora giochiamo a descrivere la fantasia!
3: Bellissimo, mi piace, ma scusa, come si gioca?
2: Sì, come si fa questo gioco, Armando?
1: Allora, bisogna provare a dire che cos'è la fantasia.
3: Bello, sì, ci sta. Chi vince, sì.
1: Te lo dico alla fine, Lallo. Intanto sentiamo una bella canzone, va bene?
3: Sì.

0: Allora, siamo pronti per giocare e descrivere la fantasia?
1: Secondo me la fantasia è... Mm-hmm. È un elefante verde che nuota nell'arcobaleno.
0: Wow, che fantasia, Lella!
1: Grazie.
2: Invece, secondo me... no?
3: Sì.
2: Secondo me, Armando, è troppo difficile.
0: Va bene,
2: troppo
0: bello.
2: Difficile, Armando.
0: Allora ti faccio aiutare dai bambini a casa, va bene?
2: Bello, bello. Chi sono questi bambini?
0: Beh, sono quelli che hanno partecipato al progetto Web Radio, un orecchio sul mondo, coordinati dalla professoressa Scognamiglio. Sono i bambini della scuola Petrassi di Roma. E loro hanno giocato con la fantasia, hanno provato a descriverla, anche a capire che cos'è, va bene?
1: Oh, che bello, dai, sentiamo i bambini.
0: D'accordo. Allora, la prima che ascoltiamo è Vanessa, sentite.
4: Ciao a tutti, sono Vanessa della Quinta A. Per me la fantasia è una cosa rilassante che ti può portare in un posto o una cosa meravigliosa.
0: Che ne pensate di quello che ha detto Vanessa? Siete d'accordo?
1: D'accordissimo, è vero che è rilassante.
2: Ma veramente io mi rilascio più con una fetta di biada, ecco. Bella torta di biada, mi piace.
1: Sei il solito. Dai, sentiamo un altro bambino.
0: Va
2: sì,
0: bene,
2: che
0: va
2: parla
0: bene.
2: Della fantasia, sì.
0: Perfetto, allora sì. Sentiamo cosa dice Costanza.
5: Sì. Io sono Costanza della Quinta D. Per me la fantasia è magia, è come uno scintillio che fa avverare i desideri. Le cronache di Narnia, per esempio, sono un miscuglio di mistero, libri, fantasia e di magia. Quindi sono bellissime.
0: Allora, Lallo, Lella, che dite? Siete d'accordo? La fantasia è magia?
1: Sì, è uno scintillio che fa avverare i desideri, ha ragione lui.
2: Bello, sì, sì, anche a me piace essere un po' mago.
0: Ma è vero, cioè, tu sei mago Lallino, eh?
2: Appunto.
1: Sì, ma io voglio sentire altri bambini che parlano della fantasia.
0: Va bene, Lella, però io direi prima facciamo una piccola pausa musicale, se me lo concedete.
2: Te lo concediamo.
0: E allora, musica!

0: Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù.
1: Ma che bravi, bravi Lallo e Lella, come cantate bene. Allora, siete pronti per ascoltare che cosa ci dicono i bambini della scuola Petrassi di Roma per il progetto Web Radio in merito, cioè intorno alla fantasia?
2: Certo che sì.
3: Sì, ci aiutano a capirla meglio la fantasia.
1: Giusto.
3: Ma, scusa Armando, tu ci hai detto, no?
1: Sì.
3: Che alla fine dicevi chi vinceva.
1: È vero, Lallo, e infatti alla fine te lo dirò.
2: Però adesso ascoltiamo gli altri bambini.
1: Va bene, Lella. Allora, sentiamo che cosa ci dice Enrico a proposito della fantasia.
4: Mi chiamo Enrico e vengo dalla quinta D. E la fantasia per me è come una cosa che ti fa immaginare quello che non è possibile, quindi ti dà un'opinione in più su quello che potrebbe o accadere o che potresti addirittura, come posso dire, vedere, sentire, qualcosa che è immaginabile.
3: Armando, ha proprio ragione Enrico, sai, perché io per esempio, no? Con la fantasia penso che potrei cavalcare tra le nuvole.
1: Ah, bello!
2: Di essere una pecorella invincibile capace di far tremare i lupi di paura.
1: Wow!
2: E tu, Armando?
1: Io di avere delle orecchie così grandi che possono ascoltare tutti i suoni del mondo.
3: Ma ce l'hai già, grazie Armando.
2: È vero, verissimo.
1: Grazie, grazie. Siete proprio carini, eh? Va bene, dai, adesso ascoltiamo cosa dice Giulia a proposito della fantasia.
5: Ciao, io sono Giulia e vengo dalla quinta A. La fantasia è una cosa inspiegabile. Secondo me la fantasia ti può portare in altri mondi, anche fuori dal limite. La parola fantasia la riconduco anche alla bellezza delle storie, dei film e dei libri.
3: Io non sono d'accordo con Giulia,
1: Perché?
3: No, mi spiace Armando, la fantasia si spiega benissimo. Scusa, per esempio, no? Ecco, se uno, e poi, però anche, oppure...
2: Ma cosa dici, Lallo? Io non ho capito niente.
3: Appunto, sono come la fantasia, sono inspiegabile.
1: Va bene, dai, ascoltiamo Mattia che è meglio.
6: Ciao, io sono Mattia e vengo da Gamarvano, sono della quinta... Per me la fantasia è un mondo che solo tu puoi immaginare, ma attenzione, per avere tanta fantasia bisogna leggere i libri.
3: Bravo Mattia, giusto! Allora leggiamo tanto tantissimo.
1: Giusto, Lallo.
2: Sì, io lo faccio.
1: Brava Lella.
2: Armando,
1: sì.
2: Perché allora non dedichiamo un'altra puntata con le interviste dei bambini dedicate ai libri?
1: È un'ottima idea, perché proprio per questo progetto, Web Radio, un orecchio sul mondo, i bambini della scuola Malvano, o Istituto Petrassi, insomma, hanno proprio fatto un bel lavoro anche sui libri.
2: Wow, bella. Che meraviglia!
1: Ma adesso che ne dite di ascoltare una bella canzone?
2: Sì!

0: Che bella questa canzone! Il Girotondo è veramente un gioco speciale.
1: È vero, e anche quella di oggi è stata una puntata speciale dedicata alla fantasia. Abbiamo cercato di descriverla, di capirla, grazie all'aiuto dei bambini della scuola Malvano, Istituto Petrassi di Roma.
0: Sì, abbiamo giocato con la fantasia.
2: Sì, però Armando, ci devi dire chi ha vinto, eh? Guarda che me l'avevi promesso, eh?
1: È vero, Lallo, è vero. Allora, beh, oggi... vincono tutti!
2: Mi piace!
1: Perché con la fantasia si vince sempre. E a proposito, bambini, mi raccomando, se siete fantasiosi e volete giocare con noi, volete proporci un nuovo gioco da fare qui su Radio Kids, raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
1: Vi aspettiamo sempre qui su...
3: Big Bang!
1: Ciao, ciao!
2: Ciao!
4: Radio Kids, la nostra radio.

Hansel, dammi il tuo ditino. Oh, ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

finisce questa storia, ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta e adesso non c'è più.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 6 al 22 maggio, una piattaforma aperta che mette in relazione scienza, politica, economia, cultura, comunità e persone, con un linguaggio e formati capaci di coinvolgere pubblici diversi. Le tappe previste sono Milano, Bruxelles, Bologna, Parma, Torino, Firenze, Bari, Genova, Roma, in cui si affronteranno i temi più rilevanti come la transizione, la sostenibilità e l'avanzamento dell'intelligenza artificiale come fattore trasversale capace di trasformare ogni ambito. Il festival, che quest'anno compie insieme ad ASVIS 10 anni di attività, ricorderà anche l'80° anniversario della Repubblica Italiana e l'80° anniversario delle prime elezioni nazionali a suffragio universale, aperte anche al voto delle donne, una importante conquista per le nostre radici democratiche. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Bimbi in Bici, la pedalata in famiglia promossa ogni anno da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, aperta a tutti coloro che amano la bicicletta, la natura, la propria città e che desiderano vivere in un mondo sostenibile, con aree verdi per tutta la famiglia e spazi urbani a misura di bambino. Ventunesima edizione de Il Giorno del Gioco, il 13 maggio a Napoli e provincia, con il tema Il gioco oltrepassa i confini, focalizzato su inclusione e pace. L'evento prevede iniziative, laboratori e aree tematiche dedicate a bambini e famiglie per celebrare il diritto al gioco, la valorizzazione della diversità, l'incontro tra culture diverse. Dal 7 al 10 maggio, la 19esima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, presieduto da Diego Righini e diretto da Paola Tassone, presso The Space Cinema Moderno di Roma, per 4 giornate di proiezioni, incontri e occasioni di confronto dedicate al cinema che racconta il sociale, con l'obiettivo di esplorare la complessità dell'esperienza umana attraverso il linguaggio universale del cinema, affrontando temi di grande attualità come legalità, inclusione, disagio giovanile, violenza di genere, sicurezza sul lavoro e sostenibilità. Sono 540 le opere iscritte al concorso, suddivise in 3 sezioni, 400 cortometraggi, 80 documentari e 60 social clip, provenienti dall'Italia e da numerosi paesi del mondo. Ampio spazio è dedicato alle nuove generazioni con Tulipani fuori classe e Talenti in erba, progetto realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MI, che coinvolge studenti e studentesse dell'Istituto Cine TV Roberto Rossellini, dell'Istituto Amerigo Vespucci di Roma e per la scuola primaria dell'IP Giovanni Merlini di Viterbo. La fase finale vedrà i partecipanti protagonisti durante il festival con la consegna dei riconoscimenti Sorriso Tulipani Fuori Classe, Talenti in Erba Giovani e Giovanissimi. Un percorso che conferma il valore del cinema come strumento di cittadinanza attiva, crescita personale e consapevolezza sociale. I vincitori della 19esima edizione saranno premiati domenica 10 maggio nel corso del Gran Galà del Sociale, condotto da Lorena Bianchetti e trasmesso martedì 17 luglio in seconda serata su Rai 2. Durante la serata saranno inoltre assegnati riconoscimenti a personalità e opere distintesi per il loro impegno sociale. Per oggi è tutto, se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine, bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un saluto e un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. Comincia una nuova puntata di
1: Big
2: Bang.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
1: Sai Armando, fa un po' freddino qui alla radio.
2: Mi si sta gelando tutta la criniera.
0: Deve essere colpa del vento magico che arriva dal nord. Lo sentite?
2: Che freddo.
1: Freddo. Scusa Armando, perché dici che questo vento è magico?
0: Perché questo vento porta le storie e le leggende degli antichi popoli della Scandinavia, come i vichinghi. Sapete chi erano?
2: Sì, io lo so. Erano fortissimissimi e portavano le ali sulla testa.
0: È vero, Lallo, perché spesso i capi dei vichinghi indossavano degli elmi che venivano decorati con le ali di uccelli rapaci e a volte invece avevano delle corna.
1: Mi sa che erano cattivi questi vichinghi.
0: Direi che più che altro erano dei conquistatori e appena i ghiacci che ricoprivano le loro terre si scioglievano un po', lasciavano le loro terre, i loro villaggi e partivano con i Drakkar.
2: Lo sapevo, usavano anche i draghi.
0: Ma no, Lallo, Drakkar è il nome delle loro imbarcazioni, che sono poi delle tipiche navi vichinghe, che spesso sul davanti, sulla prua, avevano proprio una testa di drago scolpita nel legno.
2: Appunto, i draghi c'erano comunque, Armando.
1: Però erano di legno.
0: E poi questa prua, dalla forma così mostruosa, serviva per spaventare i nemici. Ma adesso che ne dite di ascoltare il messaggino di uno dei nostri piccoli amici?
2: Sì, bello.
3: Ciao, io sono Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
3: Ascolto sempre, sono Giorgio di Milano. Volevo dirvi che mi è piaciuta la puntata sulla paura.
0: Grazie.
3: Però volevo ascoltare la canzone della paura di Lorenzo Tozzi. Ciao. Saluto a tutti i personaggi, compreso Food.
0: Ciao Giorgio.
2: Ciao Giorgio.
0: Che carino. Va bene, tra poco allora ascolteremo la canzone di Lorenzo Tozzi. Ti salutiamo, Crude, e siamo contenti che ti sia piaciuta la puntata sulla paura. E a questo punto credo che ti potrà piacere anche questa puntata, perché oggi parliamo proprio di un popolo che tanto tempo fa un pochino di paura la metteva. Allora, Lallo, Lella, pensate che i vichinghi credevano negli dèi, un po' come gli antichi greci o gli antichi romani, e il re di tutti loro si chiamava Odino.
2: Questo Odino mi sa che è un tipo, un super tipo un super Lallo.
0: Più o meno. Odino sedeva su un trono in mezzo alle nuvole e accanto a lui, da un lato e dall'altro, facevano la cuccia due enormi lupi dagli occhi gialli.
1: Magari non erano aggressivi.
0: Non lo so, perché avevano lo stesso carattere del loro padrone, sai. E se Odino si arrabbiava, anche i lupi iniziavano a ringhiare.
2: Metapino, non ci voglio andare nella reggia di Odino.
0: Non è finita qui, Lallo. Perché Odino aveva anche altri due aiutanti. Due corvi dalle ali nere come la notte.
2: Lupi, corvi, ma non poteva tenersi anche qualche animaletto più coccoloso, non so, un coniglietto?
0: I corvi gli erano molto utili perché volavano dalla reggia fino alle terre degli umani e poi tornavano indietro per informare il loro padrone.
1: Quindi erano dei corvi messaggeri, giusto?
0: Esattamente, Lellina.
2: Ma Armandissimo, non potevano usare il telefonino, era più semplice.
0: Ma non esistevano i telefonini a quel tempo. Vabbè, adesso però è arrivato il momento di ascoltare la canzone che ci ha chiesto Giorgio. Ascoltiamola.

0: E siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E io ne approfitto per ricordarvi di mandarci i vostri messaggini. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mi raccomando, raccontateci una storia, una barzelletta, una filastrocca, tutto quello che volete. Il numero è sempre lo stesso in tutti i giorni dell'anno, e cioè
1: 347-411-2726.
0: E adesso proseguiamo la nostra avventura in compagnia dei vichinghi e delle loro antichissime divinità. Vi stavo appunto parlando di Odino.
2: Sì, quello che stava seduto sul trono in mezzo alle nuvole. Ma Armando,
0: dimmi,
2: non si alzava mai, era un pigrone.
0: In realtà andava spesso in giro e amava travestirsi da mendicante per non farsi riconoscere.
1: Oh, che furbo!
0: Furbissimo e anche molto saggio. E la sua saggezza gli veniva da una fonte magica che sgorgava nel regno dei giganti.
2: No, ci sono anche i giganti in questa storia.
1: Ma forse erano giganti buoni.
0: Adesso ve lo racconto. Un giorno Odino, travestito da viandante, cammina fino a quella famosa fonte. L'acqua è limpida come il cristallo e Odino fa il gesto di immergerci le mani per berla. Ma si sente una voce. Cosa stai facendo?
2: Oh, chi è stato? Chi ha parlato?
0: È Mimir, un gigante, il guardiano della fonte, che gli dice: se vuoi bere dalla mia fonte, devi pagare. Odino risponde che è disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di bere l'acqua magica e diventare saggissimo.
1: E cosa gli chiede il guardiano?
0: Te lo dico tra poco, giusto il tempo di ascoltare una canzone.

0: allora, siete pronti a sentire come va a finire la storia di Odino?
1: Sì!
0: Vi ricordate, vi avevo detto che un giorno Odino, travestito da viandante, vuole bere dell'acqua fantastica, che sembra limpida come il cristallo. Ma mentre sta per berla, il gigante gli dice: se vuoi bere l'acqua, devi pagare. E sapete che cosa chiede il gigante a Odino in cambio?
1: Che cosa?
0: Un occhio!
1: Ma come un occhio? Aiuto!
0: Sì. Però non volevo spaventarvi, ma la leggenda è proprio così, perché il gigante esige un occhio da Odino per poter bere l'acqua.
2: Oh, ma non è giusto!
0: Lo so, però Odino è un dio coraggiosissimo e risponde: quando berrò quest'acqua portentosa, diventerò così saggio che non avrò più bisogno di due occhi per vedere bene. Me ne basterà uno solo.
1: No, davvero dice così? Mitico!
0: Certo, dice proprio così. E da quel giorno Odino diventa il dio più saggio di tutti i tempi. Guardava il mondo con un solo occhio e nulla gli sfuggiva. Non per niente era il re degli dèi.
2: Bello! E possiamo ascoltare un'altra leggenda vichinga?
0: Ma certo, Lellina. Adesso questa puntata è finita, ma vi prometto che vi racconterò tante altre storie. E allora a presto per un'altra super puntata di...
3: Big Bang!
0: E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Noi siamo i sorrisi e questo è un paese perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: pirulaleo, piripilulaleo.
1: Sorrisarà chi, sorrisarà chi.
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi, sorrisarà chi.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo pipo.

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare. Se dici questo pipì,
3: se dici questo pipì, poi il tuo sogno realizzare.
4: Allora, adesso prova tu. Piripi.

E comunque, mi svelo un segreto. Hai portato fortuna, io mica ci credo.

0: mangiano, mangiano, di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao ascoltatrici e ascoltatori di Rai Radio Kids. Io mi chiamo Giovanni Colanieri e sono autore e illustratore del nuovo albo illustrato pubblicato da Uovo Nero Edizioni dal titolo Anche Così. E adesso ve ne parlo un po', perché Anche Così è un titolo che ci può far pensare a tante cose, inizialmente ai punti di vista, e questo è chiaro. Però se noi lo sfogliamo, vediamo che questo albo è molto ricco di colori, di immagini, e scopriamo che c'è un personaggio. Questo personaggio è molto piccolo e muove i suoi primi passi all'interno del mondo. Quindi è un albo che accompagna le mamme e i papà all'interno della loro vita con il loro nuovo arrivato, attraverso tanti colori, tante immagini, e indica appunto che il mondo può essere visto in un modo, ma se si guarda il punto di vista può essere anche così. E questo albo io l'ho pensato interamente pensando, cioè l'ho disegnato pensando interamente alle donne e alle possibilità, e l'ho dedicato a mia nipote Aisha, che è nata un anno e mezzo fa. Io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi invito a leggerlo e a vedere se dopo la lettura il mondo poi vi sembrerà anche a voi anche così. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Armatissimo.
1: Ti piace? Ciao Lallo, ciao Lella.
0: Ma bello, bello.
1: Hai visto che modo nuovo che ho trovato per iniziare Big Bang?
0: Veramente, Big Bang.
1: Wow. Yuhu. Ma scusa Lallo, ma dove è finita Lella?
0: Non lo so, sei in ritardo forse. È strano perché lei non fa mai tardi.
1: Al contrario di te.
0: Uffi, vabbè, è normale perché le star si fanno sempre aspettare, no?
1: Ok, e tu saresti una star?
0: Io sono una star, Armando. Ma scusa, però star cosa significa?
1: Star significa stella, è una parola inglese.
0: Stella?
1: Sì.
0: E io cosa porto sul gilet?
1: Una stella.
0: Apposta, sono una star.
1: No, però attenzione, la tua è una stella da sceriffo, mentre la star è la star dello spettacolo.
0: Io sono una star della legge.
1: Ah, ho capito, va bene. E allora, nell'attesa di Lella, dedichiamo la prima canzone di oggi a una star della legge come Lallo.
0: Bello, bello.

0: Ed eccoci di nuovo insieme bambini nello studio di Big Bang.
1: Yuhu! Ciao ragazzi.
2: Oh, Lella, ciao.
0: Eccola qui, guarda come trafilata. Ma che ti è successo? Come mai hai fatto così tardi?
1: Scusatemi, ero al telefono con mia zia Lalla e lei quando attacca a parlare non la smette più.
0: Ah, ok, va bene, dai, non preoccuparti, rilassati.
1: Sì,
0: può
1: ma
0: capitare.
1: Non sapete cosa mi è successo dopo. Ho incontrato un pirata.
0: Cosa?
2: Un pirata, bello.
1: Altro che bello, un vero maleducato. Era un pirata della strada.
2: Ma io non ho mai visto una nave dei pirati per la strada,
0: Ma no, no, no, Lallo, il pirata della strada non c'entra niente con i pirati del mare. È uno che guida la macchina in modo molto pericoloso.
1: Proprio così. Infatti questo pirata è passato col rosso e per poco non mi investiva.
0: Acci picchia, Lella. E ti sei spaventata?
1: Tantissimissimissimissimissimissimo.
0: Mi spiace.
2: Puoi dire alla nostra pecorella.
0: Però scusami, Lella, tu eri sulle strisce pedonali, quelle strisce bianche dove si può attraversare la strada, e hai aspettato che il semaforo, quello per i pedoni con il disegno dell'omino, fosse verde?
2: I pedoni? Ma Armando, Lella non ha mica i pedoni, ha delle zampette così piccole, carine, i pedoni, dai!
0: Lallo, i pedoni non sono i piedi grandi, sono quelli che camminano. Ci sono gli automobilisti che sono quelli sulle automobili, e i pedoni sono quelli che camminano, non quelli con i piedi grandi.
1: Comunque, a dire la verità, visto che ero in ritardo, sono passata quando l'omino del semaforo era giallo.
0: Ai. Lo sai che quando il semaforo è giallo bisogna sbrigarsi?
2: Poi ne attraverso non incrocio nulla, Armando, soprattutto le zampe, perché sennò come faccio a sbrigarmi?
0: di scuola guida. Allora, Lallo, sì. L'incrocio sì. Si chiama così perché è fatto da due strade che si incontrano, capito? Si attraversano l'un l'altra e non c'entra niente con le zampe, le braccia o le parti del corpo.
2: Ma siete sapientini, sapete tutto tutto.
0: No, non è che sono le regole. Si chiama del codice della strada e bisogna saperle bene, così si evita di incappare in qualche guaio.
2: Non si incappa.
0: Si
1: evita i guai. Forse io sono stata invece poco prudente ad attraversare con il giallo.
0: Forse sì, vedi, hai avuto quasi un eccesso di zelo. Vabbè, però adesso l'hai imparato, meglio aspettare, Lella.
1: Sì.
0: E comunque quella macchina, probabilmente anche lei qualche insomma colpa ce l'ha, se il verde. Comunque, allora facciamo così. Tanto qualche piccola regoletta del codice della strada l'abbiamo imparata.
1: Sì.
0: E allora ci ascoltiamo una bella canzone dedicata a chi sa andare veramente piano.

0: Allora, visto che abbiamo iniziato a parlare di segnali stradali, di codice della strada, vorrei vedere se davvero un po' li conoscete, i segnali stradali.
1: Ma bello! Cos'è, il quiz,
2: Ma sono difficili!
0: Dai, provateci, dai. Su, cioè, così se poi non ve li ricordate, li imparate. E così anche i bambini a casa, magari, quando sono in macchina con mamma e papà, li riconoscono, no?
1: Bello, Armando. Va bene. Siamo pronti, prontissimi.
0: Dai, allora... Cominciamo. Quando i segnali sono a forma di cerchio, che cosa vuol dire?
1: È facile, che c'è una piazza.
0: No, Lallo, è il caso di dire che sei fuori strada.
2: Forse che c'è una rotonda dove arrivano le macchine e girano in tondo.
0: Neanche quello, Lella. Allora, quando si vede un segnale a forma di cerchio, dice qualche cosa che bisogna assolutamente fare o non bisogna assolutamente fare. Cioè sono segnali di obbligo o di divieto. Per esempio, se c'è un segnale tondo bianco con il contorno rosso e un omino disegnato dentro, che cosa pensate che voglia dire?
1: Che i pedoni devono passare per forza, sono obbligati, c'è l'obbligo.
0: No, Lallo, no. Significa non possono passare i pedoni, divieto di passare per i pedoni.
1: Mi spiace per i pedoni, ma io sono cavallo e posso passare.
0: No, se sei a piedi non puoi passare neanche tu.
2: E quando sono tondi tutti blu con delle frecce?
0: Ecco, quelli invece, brava Lella, quelli sono i segnali di obbligo. Cioè che obbligano, per esempio, le macchine ad andare in una o due direzioni. Per esempio a destra, oppure dritto e a destra, avete capito?
2: Capito,
1: però io sono a piedi e si passa a dare.
0: Allora Lallo, se c'è un marciapiede sì, e se no, no. I piedoni, che, come li chiami tu, che sarebbero i pedoni, non possono camminare, per strada, a meno che non ci siano
1: le zebre.
2: Dai Lallo, non si chiamano zebre, si chiamano strisce pedonali.
1: Giusto. Ma sono bianche e nere e si possono anche chiamare zebre.
0: Vabbè, chiamale come vuoi. Allora vi faccio l'ultima domanda.
2: Sì.
0: I cartelli, quando invece sono, abbiamo capito cosa vuol dire quando sono tondi, no?
2: Sì.
0: Quando invece sono a forma di triangolo, che cosa significano?
1: Che c'è una strada con tre angoli, Armando.
0: No, Lallo.
2: Secondo me significa che bisogna fermarsi.
0: In un certo senso, brava Lella, perché i segnali a forma di triangolo invece indicano pericolo.
2: Per esempio, quando c'è un triangolo bianco e rosso con dentro dei bambini, significa che bisogna stare attenti ai bambini che escono dalla scuola e potrebbero attraversare.
0: Ma bravissima Lella!
2: Grazie,
0: brava,
2: Armando!
0: Brava, vedi che tu li conosci i segnali?
2: Un pochino!
0: E tu diciamo che li interpreti a modo tuo, Lallo, però sono sicuro che li capisci bene anche tu.
1: Sì, bello, ma adesso dedichiamo la prossima canzone a una macchina, però una simpatica.
2: Sì.
0: Va bene.

0: canzone.
1: Bella, vero?
0: Mi è piaciuta tantissimo. Oh. Beh, questa è stata proprio una puntata, come si può dire, istruente.
2: Istruente.
1: No, Lallo, si dice istruttiva, perché abbiamo parlato dei segni stradali, quelli tondi, che vogliono dire obbligo, divieto, e quelli triangolari che vogliono dire pericolo. Ecco. E allora, che cosa devono fare, Lallo, i nostri piccoli amici?
0: I nostri piccoli amici possono mandarci il messaggino, vero Lella?
2: Certo che sì, al nostro numero WhatsApp che è
0: 347
2: 411
0: 2726. Bibi, a Big Bang, la strada è sempre libera
2: e mai per...

0: Ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi Cenerella ha reagito a quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: No!
2: Gas!
1: Scusate!
2: È salita su una nave, chissà dove arriverà!

0: Magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì.
0: Devo trovarla.
3: Tutti insieme!

Grazie. E gran bella canzone.

0: Basta!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, tipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Venone, Venone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

0: Bene arrivati!
1: Ciao Zappacolta!
2: Un arcobaleno di ghiaccio. Anche oggi Lampadina e Caramella arrivano correndo al parco dell'elefante, dove seduta su una panchina, Luisa osserva impaziente il fratellino Aldo che gioca con le costruzioni.
3: Dai Aldo, è tardi, dobbiamo tornare a casa.
4: No, prima voglio finire il mio castello.
2: Lampadino e Caramella capiscono che Luisa è in difficoltà e si avvicinano.
3: Aldo, possiamo giocare con te?
5: Sì, è più bello giocare tutti insieme.
2: Aldo è indeciso. Poi annuisce con un sorriso, rendendo felice la sorella.
4: Va bene.
3: Bravo, Aldo. In tre finirete prima.
5: E così potrete tornare a casa.
2: Il gruppo si mette al lavoro e la costruzione viene completata in breve tempo.
3: Ecco fatto. Castello finito.
4: Evviva!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i due fratellini.
3: Zilia, è il segnale che dobbiamo andare nel magiregno.
1: Ciao Luisa!
6: Ciao Aldo! A presto!
4: Ciao!
2: Lampadino e Caramella corrono sotto la grande quercia, dove si danno la mano e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Trasportati dal vortice magico nel magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino e Zappacolta, che ha un'aria felice.
7: Ciao Lampadino!
3: Ciao Caramella! Ben arrivati!
1: Ciao Zappacolta!
5: Oggi vi porto al Magilago, dove potremo fare il bagno insieme agli altri abitanti.
1: Che bello!
5: Con questo caldo un bel bagno ci vuole proprio! Non solo, amici, potremo anche mangiare i buonissimi ghiaccioli che distribuisce il mio amico Pingio, il pinguino gelataio!
3: E allora che aspettiamo? Andiamo!
2: Lampadino, Caramella e Zappacolta si avviano entusiasti. Giunti al Magilago, i tre amici si accorgono che i tanti cuccioli e i loro genitori sono impazienti e delusi.
3: Zappacolta, dov'è Pingio?
5: Qui non c'è e non capisco perché.
2: Si avvicina a Papà Yak.
8: Zappacolta, hai notizie del pinguino gelataio? I cuccioli hanno caldo e aspettano i suoi ghiaccioli.
5: Purtroppo no, Papà Yak.
3: C'è una sola cosa da fare.
5: Sì, Lampadino, dobbiamo andare a cercarlo.
9: Pingio vive sul Monte Nevoso. Non è lontano da qui. Seguitemi.

0: Eccolo Giuppingio! Sembra in difficoltà, raggiungiamolo. Pingio, cosa ti è successo?
1: Ciao Zampacorta, ciao amici. Il mio carretto si è incastrato e non posso proseguire.
0: Al Magilago i cuccioli aspettano i tuoi ghiaccioli.
1: Vorrei tanto portarglieli, ma non so come liberare il carretto.
2: Lampadino si fa pensieroso.
3: Caramella, ricordi le costruzioni di Aldo al parco?
0: Certo, Lampadino!
3: Pingio può smontare il carretto e rimontarlo al lago.
0: Giusto! E noi lo aiuteremo!
1: Ottima idea! Mettiamoci al lavoro!
2: I quattro amici smontano il carretto e, portando un pezzo ciascuno, superano la strettoia. Poi corrono al Magilago, dove arrivano proprio mentre i genitori e Cuccioli stanno andando via.
0: Oh no! I Cuccioli si sono stancati di aspettare i ghiaccioli di Pingio e stanno andando via!
3: Dobbiamo sbrigarci a rimontare il carretto
0: e trovare un modo per attirare la loro attenzione.
1: Nessun problema! So io come mettere in scena il più divertente degli spettacoli. Siete pronti ad aiutarmi?
4: Sì!
0: Che dobbiamo fare, Pingio?
1: Giocare ai giocolieri con me! Prendete!
2: Pingio lancia i pezzi del carretto al Lampadino, Caramella e Zampacorta, che li afferrano al volo e cominciano a farli roteare in aria. I genitori e i Cuccioli si fermano a guardarli curiosi.
5: Sono Pingio, Zampacorta e i suoi amici!
6: Ma cosa stanno facendo?
7: Sembra di essere al circo!
2: Dopo un ultimo lancio in aria, i pezzi del carretto, ricadendo a terra, si incastrano magicamente tra loro.
4: Oh!
1: Oppla! E questo è l'ultimo.
2: Il carretto dei ghiaccioli è montato.
4: Bravi!
2: Ma lo spettacolo non è ancora finito.
1: Adesso, piccoli amici, viene la parte migliore.
2: Pingio tira fuori dal carretto tanti ghiaccioli colorati e li apre come un ventaglio tenendoli tra le pinne.
0: Che bello! Sembra un arcobaleno di ghiaccio!
1: Ecco a voi, Cuccioli!
2: Il pinguino gelataio lancia i ghiaccioli colorati ai Cuccioli che li afferrano al volo felici.
4: Evviva!
2: Ed iniziano a mangiarli di gusto. Terminata l'avventura e salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone,

0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? Sono molto felice di essere qui con voi e ho pensato questa sera di cantarvi una canzone per dire a ognuno di voi ti voglio bene mille, di più, 1100, di più, 1200. Bambini, vi voglio tanto, tanto bene e spero che questa musica vi faccia sentire tutto l'amore che c'è attorno a voi. Ora chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

sorriso che si apre sul tuo viso e guardo nei tuoi occhi, la neve è tutta fiocchi.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai.

0: so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

Va ora in onda Come nasce una canzone di Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, a cura di Natalia San Giorgi. Ma come nasce una canzone?

0: Buongiorno DJ, buongiorno bambini, bentrovati.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: DJ, allora, cosa c'è stamattina? Ti sento scarico, che succede?
1: Ma nulla di che, è solo che in questi giorni ho fatto bagordi e ho mangiato un poco troppo.
0: Beh dai, capita, ma poi basta mangiare meno e tutto torna a posto.
1: Sì.
0: Dai, non preoccuparti, sei bello come sei, anche con questo poco di pancetta.
1: Ma no, non è tanto per la pancetta o la linea, il fatto è che mi sento gonfio come una mongolfiera.
0: Fatti guardare. Beh, in effetti, aspetta che ti leggo al tavolo così non prendi il volo.
1: Ah, certo, non c'è nulla da ridere. Anzi, più fai così, più mi innervosisco. Ti ho già detto che non è un problema di linea.
0: Ah, adesso ho capito qual è il problema.
1: Meno male.
0: La cacca.
1: Lorenzo, ma cosa dici? Siamo in radio. Non si dicono certe cose.
0: Ma non si dice cosa, DJ?
1: Quella cosa, insomma.
0: Quale cosa?
1: Quella cosa che, insomma...
0: La cacca, dici?
1: La cacca. Ecco, l'ho detto anch'io. Non gridare, per favore. Smetti di dire cacca un'altra volta. Non è carino, eh?
0: Ma non c'è nulla che sia più naturale della cacca.
1: Ancora? Uffa, sei imbarazzante oggi, eh?
0: Va bene, ma dimmi la verità. Non l'hai ancora fatta.
1: Mm.
0: Ecco perché ti senti così gonfio.
1: Lorenzo, stiamo davvero esagerando. Io veramente oggi...
0: Dai, non fare storie. L'hai fatta o no?
1: No, non ancora. Sono giorni che non la faccio. Però adesso possiamo cambiare argomento? Non credo possano interessare molto a chi ascolta le vicende del mio intestino.
0: Ok, DJ, io smetto di parlarne, ma tu dimmi cosa hai mangiato in questi giorni.
1: Beh, che sarà mai, insomma. Allora, bulloni alla matriciana, ingranaggi alla carbonara, cotolette di bobine, straccetti di fili elettrici, insomma poca roba.
0: Ah, però ci sei andato pesante. E niente verdura.
1: Verdura? Lorenzo? Ma tu stai scherzando? Non sono mica un coniglio io, eh? E poi la verdura non mi piace?
0: Male, DJ, molto male. La verdura fa bene alla salute e aiuta a fare la cacca.
1: Ancora con questa storia! Lorenzo, non ne voglio parlare più, ok?
0: Ok.
1: Oh, allora fammi sentire una bella canzone, va? Così non ci pensiamo più.
0: Ok. Conosci un certo Conte Verdura?
1: Oh, ricominciamo con la verdura e tutto il resto. Voglio sentire una canzone.
0: Ok, senti questa.

0: Veramente molto bella, molto molto bella, Lorenzo, anche se...
1: Anche se cosa?
0: Mi pare assurdo.
1: Assurdo cosa?
0: Che tu sia riuscito ad infilare la cacca anche qui. Ecco, che tu possa parlare di un argomento così... così... insomma, così... così, in una canzone.
1: Ma è divertente, non credi? È divertente cantare cose che facciamo tutti e di cui non parliamo mai perché ce ne vergogniamo.
0: Ma sì, certo, dai, ma perché non scrivi una canzone sui glutini o sulle puzzette? Perché no, sui piedi puzzolenti?
1: È già fatto, DJ, già fatto!
0: Stai scherzando? Mi prendi in giro?
1: Assolutamente no, DJ.
0: Vuoi dire che hai scritto delle canzoni che parlano di schifezze?
1: Sì, sì, ti ho detto di sì. Ho scritto le canta schifezze.
0: Ma è disgustoso, ma che schifezze, ma andiamo.
1: La musica riesce a drammatizzare, ma anche a sdrammatizzare qualsiasi cosa.
0: Cioè? Non capisco.
1: Voglio dire, DJ, che la musica può trasmettere emozioni intense, parlarci d'amore,
0: sì,
1: di valori importanti, ma può anche essere leggera, divertente.
0: E parlare di cocco, di rottini e puzzette anche?
1: Perché no?
0: Ma lo sai che hai ragione, perché no? E allora fammele ascoltare queste cantaschifezze, dai.
1: Ok, senti questa.

0: Fantastica! Adesso la puzzetta?
1: Eh no, DJ, dobbiamo andare ora. La puzzetta la faccio la prossima volta.
0: Cioè, in che senso? Vuoi mangiare troppi fagioli e poi arrivi qua e fai delle puzzette in diretta?
1: No, voglio dire... No, DJ, voglio dire che la faccio sentire la prossima volta.
0: Cioè, vuoi far sentire a tutti i bambini il rumore della tua puzzetta?
1: No, DJ, stai tranquillo. Bambini, tranquilli. Voglio solo fare ascoltare la canzone che ho scritto sulla puzzetta.
0: Ah, ok, ok, ho capito. Ora sono molto più tranquillo, sai. Non vorrei che ci licenziassero per una puzzetta, andiamo.
1: Allora, a presto, bambini. Ciao, DJ. E mi raccomando, mangia le verdure e vedrai che farai la...
0: Ok, promesso, promesso. Aspetto con trepidazione di ascoltare la tua puzzetta.
1: L'ascolterai presto, ma adesso...
0: Cacca, l'ho detto, mannaggia.
1: Brutto Rutto, resta zitto. Quante volte te l'ho detto di non farmi più il dispetto di scappare di soppiatto, come un topo sotto al letto, come un ragno dal soffitto, come un rospo dal laghetto, quando io non me l'aspetto.
0: E allora grazie anche oggi a Natalia San Giorgi alla regia e Aldo Pantaleoni parte tecnica. E se vi scappa, ragazzi, a un certo punto che dobbiamo fare? Ce ne faremo.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambine e bambini, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del nostro appuntamento con Krood, l'alieno farlocco su Rai Radio Kids. Ma cosa sono questi sospiri? Si può sapere cosa succede, Krood?
1: Mi manca tanto.
0: Krood, sì, ma che cosa ti manca tanto?
1: Ciao Armandino.
0: Ciao Krood. Ma cos'hai? Non ti ho mai sentito così mogio e triste.
1: Beh, sì, non posso nasconderlo. Oggi ho un po' di nostalgia della mia vita sul pianeta Kot.
0: Mi dispiace, però sono cose che capitano, sai? Succede a tutti a volte di avere un po' nostalgia di qualcosa. Guarda, per esempio, a me ogni tanto capita di ricordare di quando ero bambino in campagna con quelle belle giornate di sole in mezzo ai prati fioriti.
1: Anche a me mancano quelle belle giornate sul pianeta Kot.
0: Certo.
1: Invase dall'aria fetida e putrida.
0: No.
1: Quelle giornate orribili, piene di smog, che ti entrava nella gola, nei polmoni,
0: ma che
1: ti faceva tossire senza sosta. E poi gli amichetti, anche quelli, mi mancano tanto.
0: Mi sembra di capire che magari sulla bellezza delle giornate abbiamo le idee un po' diverse, però invece sugli amici, soprattutto quelli dell'infanzia, forse siamo simili. Era bello giocare insieme, vero Krood? Stare tutto il giorno a giocare, felici, spensierati.
1: Per esempio, mi ricordo che noi giocavamo a calcio.
0: Ma dai, anche voi sul vostro pianeta giocavate a calcio. Non l'avrei mai detto perché, è proprio il caso di dire che è uno sport universale.
1: Quel pallone di pietra, i colpi di testa erano fantastici.
0: No, come giocavate con un pallone di pietra? Ma non vi facevate male, scusa?
1: Certo Armandino, malissimo, per questo era bello.
0: Ma posso dirti, Krood, che voi del pianeta Kot siete davvero strani.
1: Sì, in effetti direi strani, sciocchi e crudeli, che poi sono le materie che studiavamo a scuola sin dai primi anni, quelli che voi terrestri chiamate le scuole elementari, primarie.
0: No, fammi capire bene, Krood. Voi studiate sin da piccoli per diventare strani, sciocchi e crudeli?
1: Certo. È il nostro impegno e ci applichiamo con scrupolo per riuscirci.
0: Ecco, vedi, questo spiega tante cose. In effetti, se posso dire, come strano, sciocco e crudele sei bravissimo,
1: E invece no!
0: Krood, non piangere, no, cosa ho detto? Ma perché ti metti a piangere adesso?
1: Perché sono una frana, ecco perché! Non riesco mai a portare a termine una missione. Sono stato mandato da Mort Adel, il mio capo, a invadere la Terra e non ci sono riuscito. Ogni volta che provo a fare qualcosa si rivela sempre un fallimento.
0: È vero. Devo dire che per fortuna ogni tua iniziativa si è sempre rivelata un fallimento. Però forse dovresti provare a dire al tuo capo, Mort Adel, che tu ce la metti tutta. Magari lui potrebbe darti un'altra possibilità. Davvero? In fondo, devo dire che come, senza offesa, sei davvero molto, molto sciocco. E anche tanto, tanto strano. Poi saresti anche cattivo se non fossi così, così sciocco e così strano.
1: Grazie Armandino, le tue parole mi scaldano il cuore. Ma che ci parla con il terribile Mort Adel? Chi avrebbe il coraggio di dirgli tutto questo?
0: Io ci parlo. Krood, io gli dirò che potrebbe riprenderti sul pianeta Kot, perché ti sei dimostrato all'altezza della situazione.
1: Davvero ci parli tu, Armandino?
0: Sì.
1: Sarebbe meraviglioso. Allora quasi ci provo, Lo chiamo e gli parli tu, va bene?
0: Benissimo, certo, va bene, sì, sono pronto.
1: Vado e lo chiamo,
0: Sì,
1: vai lo chiamo.
0: Sì, l'abbiamo già detto, Krood, vai e lo chiami. Tu vai, lo chiami e io gli parlo.
1: Ma...
0: Sì.
1: Non hai paura di parlare con Mort Adel, il capo supremo del pianeta Kot, il più cattivo dei cattivi, il più orribile degli orribili,
0: Krood,
1: il più...
0: Krood, vai e chiamalo e poi me lo passi! Parlo io con Mort Adel, forza! Vai!
1: Allora vado,
0: Vai!
1: Vado!
0: Vai!
1: Vado,
0: vai!
1: Okay. Mi sento che mi spingi.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Radio Chiesa in compagnia del vostro Armando, che forse questa volta si è messo nei guai. Eh sì, perché il nostro piccolo Crude è in una di quelle giornate in cui prende la malinconia. Aveva tanta voglia di tornare sul suo pianeta Kot, stava così, rimuginando sulle sue giornate, e certo era un po' afflitto, perché si sentiva, beh, diciamolo, un fallito. Allora io gli ho suggerito che forse avrebbe potuto parlare con il suo capo, il grande, terribile, orribile Mort Adael. Ma certo, lui non ha il coraggio di parlare con questa figura così terrificante, e io mi sono offerto, ho detto, ma guarda, ci parlo io con Mort Adael, glielo dico io di riprenderti, in fondo tutto sommato sei davvero strano, davvero sciocco, che sono qualità sul pianeta Kot. E adesso sono qui che sto aspettando di parlare con Mort Adael.
1: Armandino?
0: Ciao Crude.
1: Ciao, ecco. Ciao. Saremo pronti per il collegamento con Mort Adael.
0: Va bene.
1: Il capo pronto. Supremo del pianeta Kot.
0: Certo.
1: Il più terribile dei terribili.
0: Sì.
1: Il peggiore tra i peggiori.
0: Va bene, Crude, abbiamo capito. Dai, non la fare tanto lunga, dai.
1: Va bene, ma se poi ti incenerisce io non c'entro niente,
0: D'accordo. Dai, sono curioso di fare due chiacchiere con questo cattivone, questo Mort Adael.
2: Eccolo, è in linea.
3: Chi osa disturbarmi?
0: Buongiorno, signor Mort Adael, sono Armando, un terrestre.
3: Un terricolo? Ma non dovresti già essere stato spazzato via? Il tuo piccolo, insulso, insignificante pianeta non dovrebbe essere ridotto ad un cumulo di macerie fumanti dove... Io dovrei fare la mia passeggiata trionfale?
0: No, per fortuna non ancora. Anche se devo dirle la verità, caro Mort Adael, che noi terrestri ci stiamo impegnando per ridurlo così. Però per ora la nostra cara e amata Terra è salva.
3: Ma come è possibile? Io stesso, Mort Adael, il capo supremo, vostro orrore, avevo dato personalmente l'incarico a come si chiama?
1: A me, sua maestà, l'imperatore delle cattiverie e crudeltà universale.
3: Ecco, a te?
1: Sì.
3: E chi saresti tu?
1: Sono Crude, vostro orrore.
3: Ora sì, ora ricordo, tu sei quello che non ne combina una giusta, tu sei il disonore del nostro pianeta.
1: Grazie, vostro orrore, è troppo crudele, troppo.
3: Voglio darti un'ultima possibilità, non potrai sbagliare. Sarò io stesso a puntare il cannone ipersonico della mia astronave contro la Terra. Tu?
1: Sì.
3: Insulso. Non dovrai fare altro che schiacciare un bottone, quello rosso.
1: Rosso.
3: Vieni immediatamente.
1: Immediatamente, subito, arrivo.
0: Crude, aspetta, non andare. Niente, è andato. E questa volta siamo davvero nei guai.
1: Ci sono. Sono sull'astronave del grande capo supremo, il magnifico, orribile, crudelissimo Mort Adael.
0: Crude, aspetta, fermati. Ricordati, non sei obbligato a farlo. Ti ricordi che eri diventato buono, no?
1: Mi dispiace, Armandino, ma questa è la mia grande occasione. Se distruggerò la Terra, finalmente sarò accettato nel mio pianeta, Kot. Io, Crude, potrò essere finalmente un vero cattivo, un malvagio. Potrò girare a testa alta e sarò acclamato, lodato.
0: Ma tu non sei un vero cattivo, Crude. Non sei malvagio. Sei un simpatico pasticcione che non ne combina una giusta, dai.
1: Ormai è deciso. Tra un secondo la Terra non sarà altro che un pugnetto di macerie fumanti. Devo solo schiacciare il bottone rosso.
0: Crude, sei ancora in tempo.
1: Mi dispiace, Armandino. Ma io sono un soldato e devo obbedire. Mi sono divertito con te. Quasi direi... che potevamo anche diventare amici.
0: Ma noi lo siamo amici, Crude!
1: Cosa?
0: Certo, noi siamo amici!
1: Siamo amici? Vuol dire che tu sei il mio amico Armandino?
0: Va bene, sì, sono il tuo amico Armandino.
1: Gli amici non si lasciano nei guai. Allora sai che farò?
0: Che farai?
1: Non spingerò il bottone rosso!
0: Bravo!
1: No, spingerò... Qua. Questo bottone qui, questo verde, sì, carino questo. Vediamo che succede.
3: Ehi! Chi ha spento la luce? Qui è tutto buio! solo bloccato nel bagno! Crude! Sei stato tu, farlocco, che non sei altro! Se ti prendo, ti riduco in cenere!
1: Oh, mamma mia, io l'ho fatta grossa! Sarà meglio filarsela, nasconderci! Ma dove posso andare? Armandino?
0: Sì?
1: Armandino Bellino?
0: Sì, Crude,
1: dimmi! Tu sei il mio amico, vero?
0: Certo!
1: E quindi gli amici dividono le cose, giusto?
0: Ma certamente sì!
1: E allora divideremo casa tua, d'accordo?
0: No, dai, come casa mia?
1: Sì, non so dove nascondermi, finché sta chiuso nel bagno ho qualche speranza. Io vengo da te!
0: Vabbè, dai,
1: prendo la valigia, sì, con le mie cose! L'astronave, il razzo laser, no, tutte le mie cose! No. Arrivo, preparati!
0: Non esagerare! Vabbè, è andata bene! Questa volta me la sono vista davvero brutta, anche perché, insomma, abbiamo rischiato la distruzione del pianeta e Crude ci ha salvato! Oh, ma adesso come faccio? Ha detto che verrà a casa mia. E va bene, lo istruirò, diventerà un terrestre, anzi, un terricolo, come dice lui. Ci sarà da divertirsi!
1: Posso portarle l'orzacchiotto?
0: No!
1: La paperella?
0: No!
1: Dai che te la presto!
0: Ah, e allora dai, porta la paperella. Ma che colore è?
1: Gialla.
0: Ah, bellissima.
4: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
5: Allora, forza, spingete questa torre.
6: Un attimo.
5: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
7: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
5: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
7: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Eccoci qua, bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa super speciale straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
1: Armandissimo, ciao.
0: Allora, siete pronti? Come vi ho appena detto, questa è una puntata speciale. Ma che dico speciale? Super speciale. Ma che dico super speciale? Specialissima.
1: E io lo so perché.
0: Perché?
1: Oggi festeggiamo la festa della mamma.
0: Brava Lellina, brava.
2: Però anche le zie, le nonne, le sorelline maggiori, se no non è giusto, eh.
0: Lallo, hai perfettamente ragione. Perché a volte sono proprio loro, magari, le zie, le nonne, le sorelle, che fanno le mamme. Magari quando la mamma non c'è. Io, per esempio, ho avuto una nonna strepitosa, super nonna, che mi ha tenuto una compagnia meravigliosa. E allora, viva la festa della mamma, ma viva anche la festa della nonna, della
1: viva!
0: Zia, della cugina, della sorella!
1: E viva tutte!
0: E allora, per rendere ancora più festosa questa giornata,
2: mangiamo una torta!
1: Andiamo tutti insieme e ci scateniamo!
0: E va bene, facciamo tutte queste cose, però anche vi racconterò la storia antichissima di una mamma e di una figlia molto particolari, la dea Demetra e sua figlia Persefone.
1: Adoro le leggende!
2: Sì, le leggende leggendarie, bello!
0: E allora iniziamo questa puntata con una bella canzone dedicata proprio alle mamme!
3: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli.

0: Bambine e bambini, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. E in vostra compagnia ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi, in occasione della festa della mamma, delle zie, delle nonne, delle sorelle maggiori e delle cugine, raccontiamo la leggenda di Demetra e di sua figlia Persefone.
2: Ma Armandissimo, questa signorina, sì. Termosifone, no. Aveva a che fare con i termosifoni, scaldava le casette, aveva freddo.
0: No, Lallo. No. Allora, il nome è Persefone. È un nome un po' particolare, lo ammetto, sai, sono i nomi dell'antichità. E comunque dovete sapere che sua madre, Demetra, era una dea che aveva immensi poteri.
1: Ah, era una maga!
0: Beh, direi proprio di sì, Lellina, perché Demetra riusciva a far crescere il grano nei campi.
1: Wow.
0: E sapeva anche far sbocciare i fiori nei prati e far maturare i frutti sugli alberi.
1: Ah, che bello!
0: Sai, quando passava diceva: violette, margherite, papaveri, sbocciate, e puff, i fiori si aprivano, mele, mandorle, albicocche, maturate, puff, puff, puff.
2: Bello, ci voglio provare anch'io con questa magia.
0: Dai.
2: Puff, facile.
0: E la figlia di Demetra, Persefone, stava sempre con lei, aiutava la mamma e danzava nei prati fioriti. Ma un giorno...
1: Oh, ho paura che succeda qualcosa di brutto, me lo sento.
0: Beh, in realtà forse non è così brutto, però qualcosa di minaccioso, perché sulla terra arrivò Ade, il re dell'oltretomba.
2: No, Persefone, l'oltretombola.
0: Ade era un dio giovane e i suoi fratelli erano Zeus, il re dell'Olimpo, e Poseidone, il dio del mare. E Ade, che era il minore dei tre, aveva ereditato il regno dei morti.
1: Poverino però.
0: Beh sì, infatti Ade si sentiva piuttosto triste sottoterra, non parlava mai con nessuno e si annoiava. Quindi un giorno decide di risalire in superficie e incontra Persefone. E subito si innamora di lei.
1: Ah, per tutte le pecorelle smarrite. E lei cosa dice?
0: Beh, sai, Ade era un po' strano. Ha il viso smunto e pallido, perché in fondo lui vive sempre nell'oscurità. Però è un tipo simpatico. E Persefone si ferma a parlare con lui finché...
1: Finché?
0: Finché si lascia convincere e segue Ade nel suo regno, sottoterra.
2: Ma no, Termosifone, no. Non devi andare nell'oltretombola.
1: E ora cosa succede?
0: Beh, Persefone non si trovò un granché bene, come era naturale nell'oltretomba. Sai, là sotto era tutto buio. E poi, dal soffitto della sua stanza da letto, pendevano delle radici contorte che sembravano mani di strega che si allungavano su di lei. E poi, in superficie, la povera Demetra cominciava a piangere perché non trovava più sua figlia. E così decide di andare a protestare dal re di tutti gli dèi, ovvero Zeus. Tuo fratello Ade ha convinto mia figlia a seguirlo. Perciò ora devi riportarla da me subito. Va
1: è
0: bene?
1: Giusto, Demetra, fatti sentire.
0: Eh sì, brava.
1: E Zeus le dà ascolto.
0: Ecco, beh, lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E oggi, in occasione della festa di tutte le mamme, stiamo raccontando l'incredibile storia della dea Demetra e di sua figlia Persefone. Avevamo lasciato Demetra a colloquio con Zeus.
3: Non capisco perché ti arrabbi tanto. Tua figlia sposerà Ade e diventerà regina, disse Zeus.
1: Però regina del regno dei morti.
0: Giusto. Infatti Demetra non si lasciava convincere, anzi dice a Zeus che se Ade non libererà Persefone, lei smetterà di far crescere il grano nei campi e di far sbocciare i fiori. E voi lo sapete, il grano è molto importante perché serve per farci la farina, il pane, insomma, da mangiare a tutti quanti.
1: No, niente più panini, tartini, biscottini, le brioche, panini, niente di...
4: No. Ah, oh, che brutta vita.
0: Bravo, Lallo. A quel punto Zeus ci riflette un pochino e prende una solenne decisione.
3: Demetra, ti propongo un patto. Per una parte dell'anno tua figlia uscirà in superficie e potrà stare con te. Ma dopo 6 mesi tu la lascerai tornare da Ade nell'oltretomba.
5: E Demetra è d'accordo?
0: Beh, sai, era difficile rifiutare una proposta di Zeus. E poi, tutto sommato, meglio di niente. Quindi, alla fine sì, alla fine Demetra consente. E così, da quel giorno, mamma e figlia trascorrono insieme 6 mesi all'anno. In primavera ed estate, Persefone sta con Demetra. I fiori sbocciano e il grano matura nei campi.
1: Ah, meno male, i panini sono salvi. E anche i tramezzini,
0: E poi... quando arriva l'autunno, Persefone torna nel sottoterra insieme a suo marito Ade.
5: È contenta?
0: Beh, direi di sì, perché in questo modo può stare sia con la sua amata mamma Demetra e sia con il suo sposo Ade.
5: Che bella storia!
0: Eh sì, devo dire che è una leggenda meravigliosa. E poi, come avrete capito e sicuramente avranno notato tutti coloro che ci ascoltano a casa, è una storia legata al ciclo delle stagioni, no? È l'alternanza di primavera, estate, autunno, inverno.
5: Già!
0: E allora un abbraccio gigantesco e 1 milione di auguri alla mamma per questa giornata di festa. 1 milione di auguri a tutte le mamme del mondo, alle nonne, alle zie, alle cuginette, alle sorelle, a tutte voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo. Vi adoriamo e noi vi diamo appuntamento ad una prossima puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquarti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.